Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di questa coppia di youtuber che si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte lui e Sofia, ovvero i Me Contro Te, che hanno celebrato questo loro matrimonio a Milano nell'Unipol Dom con 6.000 paganti, molti dei quali hanno pagato 250 euro in più per stringere la mano e fare gli auguri personalmente agli sposi. Noi dovremmo adesso sentire un po' di messaggi audio che stanno arrivando. Gli abbiamo chiesto che ne pensate.
1: Buongiorno Pippo.
0: Vai.
1: Ma che io sappia non è cambiato niente, perché giù da noi al sud è sempre stato a pagamento il matrimonio.
0: Il matrimonio al sud è stato sempre a pagamento. Spiega però cosa vuoi dire, perché non l'hai spiegato e non si capisce cosa volesse dire. Matrimonio è sempre stato a pagamento. Ok, vai, andiamo avanti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Per quanto riguarda la questione del loro matrimonio a livello imprenditoriale, penso che sia stata una genialata.
0: È una genialata.
2: Se guardiamo il fatto però che loro hanno un pubblico principalmente di bambini, questa cosa l'ho trovata un po' di cattivo gusto personalmente. Kiss Kiss a tutti.
0: Sì, perché evidentemente i bambini, dici tu, hanno costretto i genitori magari a spendere 250 euro per vederli da vicino. Credo che sia stata una gara all'acquisto del biglietto più costoso, perché tutti, cioè, pur di far felici i propri bimbi, fanno dei sacrifici. Forse questo è quello che voleva dire la nostra ascoltatrice. Abbiamo Erika da Mestre, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai Erika? Piacere di conoscerti, benvenuta.
3: Grazie. Ciao. Grazie, un piacere anche per me, benissimo.
0: Eri anche tu al matrimonio?
3: Ma non ci penso proprio, ma non esiste proprio.
0: Ma cosa infatti pensi Erika tu?
3: No, allora onestamente penso che il problema te l'abbia la gente che paga per fare, cioè,
0: ma
3: per
0: tu,
3: vedere.
0: Tu hai figli? Se... Tu hai figli, Erika?
3: No, io non ho
0: hai figli. Però insomma, no. Qui dovrebbe parlare soprattutto chi ha figli. Quando hai una bimba, un bimbo che insiste per fare questa cosa, oggi tendenzialmente i genitori fanno dei grossi sacrifici pur di accontentare i propri figli, non trovi?
3: Sì, ma è proprio questo il problema. Cioè ci sono. Ci sono delle occasioni in cui bisognerebbe dire no, non si fa.
0: Ah, bisognerebbe dire ai figli non si fa, no, non è corretto. Ma come fai a farglielo capire?
3: Buona domanda, quando li farò te lo dirò.
0: Me lo fai sapere, Erika. Ma... Esatto. Senti, quindi tu quando hai sentito la notizia hai storto il naso e hai detto ma cos'è sta roba?
3: No, sì, appunto, ripeto, non sono affatto d'accordo, anche perché comunque è un momento privato, è un momento, diciamo, per la coppia, e penso sia più bello avere gli amici piuttosto che i soldi nell'IBAN, però capisco che...
0: Sarai stata invitata anche tu a qualche matrimonio dove sull'invito c'era l'IBAN, giusto?
3: Esatto, ma è quello il problema, ma addirittura ho sentito gli sposi lamentarsi che gli arrivavano delle buste poco pesanti.
0: Dei,
3: diciamo,
0: bonifici
3: così.
0: Poco pesanti, sì, perché tutti ormai aspettano poi di ripagare l'evento con i soldi che hanno guadagnato nelle buste, che questo è l'errore di fondo, no? Per questo poi vai a guardare la cifra che quella persona oppure quell'altra persona hanno investito per il tuo evento, per il tuo matrimonio. Vabbè, comunque abbiamo capito Erika che tu non sei affatto d'accordo, giusto?
3: Non sono d'accordo.
0: E noi ti auguriamo una bella giornata e ti diciamo kiss kiss a te, grazie.
3: Grazie Pippo,
0: ciao
3: Erika. Buona giornata.
0: Baci
3: a voi.
0: A te. Baci, baci, baci. 081 546 1212 per chiamarci, se volete chiamarci, ma soprattutto noi vi prendiamo dai messaggi che inviate. Abbiamo Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Di dove sei Andrea?
4: Ah, io sono sardo, di vicino Nuoro.
0: Di vicino Nuoro, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Cosa pensi Andrea? Tu sei d'accordo o meno con i Me Contro Te che hanno fatto sto matrimonio, diciamo, a pagamento? Che forse volevano anche questo, volevano che si parlasse di loro, e noi lo stiamo facendo come tutta l'Italia.
4: Sì, si fanno pubblicità gratuita innanzitutto, quindi loro, secondo me, dal loro lato hanno fatto benissimo, come ha detto l'ascoltatrice di prima. Per quanto riguarda il marketing, per loro è una genialata.
0: È una genialata, sì, assolutamente sì.
4: Sono chi paga, è da discutere su chi paga per andare a fare questo tipo di cose.
0: Beh, ma bisognerebbe sentire quelli che c'erano e che hanno pagato, se il giorno dopo ne sono rimasti soddisfatti. Perché se tu hai visto tuo figlio gioire immensamente per il bacio e l'abbraccio a Sofia o a lui, magari poi alla fine dici, vabbè, sono soldi spesi bene.
4: Certamente.
0: Abbiamo fatto felici i nostri figli.
4: Sì, allora rendere felici i figli credo sia una priorità, in assoluto. Poi al di là di quello che magari vai a fare, perché come magari andare a fare uno spettacolino per bambini, magari al genitore non piace, ma per far contento il figlio ci vai e come, quindi
0: quello è un altro
4: discorso.
0: È la stessa cosa, è come andare a vedere un concerto, perché ci vai in veste di accompagnatore, ma in realtà tu di quel concerto non ha nessun interesse, più o meno è la stessa cosa. Quindi alla fine che diciamo?
4: Quindi,
0: approviamo?
4: Io al posto loro lo farei. Se potessi guadagnare un milione di euro per sposarmi, allora, anche spenderne 10.000, sì.
0: Hai già dato la risposta, approvi, diciamo, per loro va bene così, l'hanno fatto, va bene così, giusto?
4: Certo.
0: Va bene.
4: Certo,
0: grazie Andrea, grazie a te.
4: Grazie a voi.
0: Kiss a te e buona giornata. Abbiamo tanti amici che vogliono dire la loro via WhatsApp audio 347 490 0042. Prego.
5: Ciao Radio Kiss. Ciao.
0: Ciao, buongiorno.
5: Io
0: ho
5: una bimba e per me comunque non esiste, nel senso che se reputo che non vada bene glielo spiego e bisogna imparare ad accettare anche i no, magari non è una cosa che le può piacere, ma non esiste che i figli decidano per i genitori.
0: Ah, vedi, qui siamo proprio nel discorso dei figli che spesso e volentieri decidono per i genitori. Oggi è nella maggior parte dei casi.
6: Ciao
0: così.
6: Pippo,
0: sì.
6: Luciano da Lecce. Io dico
0: ciao,
6: che
0: Luciano.
6: La colpa non è la loro, la colpa è di chi ci è andato a questo matrimonio a pagamento.
0: Ah, vedi, la colpa fino a un certo punto, l'abbiamo già detto, no? Dove c'è gusto non c'è perdenza, e se il gusto è vedere tua figlia o tuo figlio gioire non c'è perdenza.
7: Ciao, sono Chiara, fanno bene, siete gente allocca. Fortunatamente ho due figli maschi e non sono mai andata in fila per gli spettacoli a vedere me contro te, perché se me l'avessero chiesto io avrei cercato di mandarli con qualcun altro.
0: Vabbè, no, questo non lo possiamo dire, perché poi ognuno va a vedere quello che vuole e ormai diciamo i social come YouTube sono la nuova televisione, no? In passato è capitato con tanti personaggi della musica, della televisione, che in qualche modo hai pagato per andarli a vedere fare qualche altra cosa, e adesso capita con gli YouTuber o con gli influencer di vario genere.
8: Tanto fra 3 anni si lasciano, chi a tutti.
0: Questa è una lacrima lanciata sul loro matrimonio, non sono d'accordo, non essere cattivo.
9: Vai. Buongiorno Pippo, ti dirò la mia, sì, secondo me è una cosa assurda, ma finché la gente lo fa, giustamente questi ne approfittano, perché no?
0: Vedi, lei dice che è una cosa che ne approfittano, perché non ne approfitterebbe anche lei, ne approfitterei anch'io. Prego, vai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Come si dice in Toscana, secondo me è stata una bischerata. È vero che sono due personaggi famosi, ma far pagare famiglie che hanno portato bambini mi sembra un po' eccessivo.
0: Ma mica sono state costrette le famiglie, ragazzi. Ricordiamolo che c'è un biglietto, vai lì, è come andare a vedere un concerto che a te non piace, che magari ai tuoi figli fa impazzire, ci vai lo stesso. Non sono, diciamo, bisogna approfondire un po' prima di giudicare questa roba qua. Comunque va bene, abbiamo parlato un po' di questo matrimonio che ha fatto tanto discutere. Adesso arriva CeeLo Green su Radio Kiss Kiss.

0: Comincia a essere bello ascoltare le canzoni che durante l'estate hanno fatto da colonna sonora alle nostre vacanze. Io sto pezzo, per esempio, l'ho ascoltato tanto quest'estate. Adesso che le vacanze sono finite, mi fa venire in mente già, diciamo, qualche settimana fa, quando eravamo con le natiche adagiate sulle onde. Abbiamo Paolo da Lecco. Buongiorno Paolo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Adriana, Adriana la ricordiamo così perché è influenzata, oggi non c'è, sono io da solo,
1: ma sicuramente ci starà ascoltando.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, da qualche parte lì su ci starà ascoltando. Certo che starà ascoltando per capire quanto manca il programma, no? Lei mi sta lì adesso, cosa sentirà? Vedi, se c'ero io era un'altra cosa. Senti, torniamo a te Paolo, tu sei d'accordo o non d'accordo col matrimonio a pagamento? Io stavo pensando, no? Ho detto a Picca poco fa, se si sposasse Jennifer Lopez dalle mie parti e se chiedesse tipo 300 euro per andare a vedere il matrimonio, magari per curiosità ci andrei pure.
1: Ma certo, per vedere Jennifer Lopez
0: esatto, per noi ne vale la pena, magari per i ragazzi, i bimbi, insomma, andare a vedere lui e Sofì può valere la pena altrettanto, no?
1: Ma assolutamente, infatti quello che dicevo è semplicemente, ma se questo rende felice dei ragazzi, ma perché non farlo? Perché non regalargli questo momento di felicità, di gioia, no?
0: Sì, perché le facce, hai visto qualche faccia dei ragazzi, i bimbi presenti lì al matrimonio? Quando si sono detti sì, guardavano con una gioia immensa. Anna Chiara mi ha detto: io avrei speso 1 milione di euro pur di andare al matrimonio di Giuliano San Giorgi. E allora perché un bimbo non renderlo felice e portarlo al matrimonio dei miei contro te?
1: No? È proprio questo, e soprattutto, ma perché giudicare sempre? Ma non dobbiamo giudicare, lasciamo vivere, lasciamo godere un po' di questa felicità. Guarda, io ho portato mio figlio, adesso è un po' grandicello, ormai ne ha 27, ma quando era piccolo l'ho portato a vedere anche i Power Ranger, per darti l'idea che all'epoca erano un mito per i ragazzini.
0: Sì, per andare a vedere quattro, diciamo, un po' costumati, così hai speso magari una cifra importante, però pur di farlo felice, giusto?
1: Che non erano manco quelli originali, perché sicuramente non erano gli attori originali.
0: I Power Ranger farlocchi, hai visto?
1: Esatto.
0: Con la panza, che ne so.
1: Quasi, però lui era felice, basta, questa è la cosa più importante.
0: Il problema, sai qual è, secondo me, che molte persone non vogliono fare, cioè non fanno l'upgrade e non pensano che con i tempi che cambiano anche, diciamo, i modi di approcciare a certe spese per i figli. Faccio per dire, mia madre, quando eravamo noi piccoli, se avessimo richiesto una cosa del genere ci avrebbe mandati a quel paese. Una mamma di oggi, pur di accontentare suo figlio, farebbe qualsiasi cosa, giusto?
1: Sì, anche le possibilità erano differenti in questo caso, insomma, c'è qualche possibilità in più e quindi godiamocele queste possibilità.
0: Esattamente, ci sono delle possibilità e godiamocele. Mi piace il tuo modo di pensare, quindi io non sono amico né tantomeno conosco i personaggi di cui stiamo parlando, però penso che diciamo la libertà di espressione, di modo di muoversi, poi sta a chi ci vuole andare e a chi non ci vuole andare. Però io decido di fare una cosa, io posso pure decidere di vendere dei biglietti di un teatro dove mi metto io seduto su una sedia e guardo la gente e voglio che mi paghino 200 euro a persona. Se riempio il teatro vuol dire che sono stato bravo, non sono un coglione.
1: Io ci verrei, fammi sapere.
0: Tu ci vieni, allora io mi siedo e ti guardo, non dico manco una parola, però sappilo,
1: va bene.
0: Picca, tu vieni.
2: C'è chi ha venduto una banana su un quadro,
0: c'è anche chi ha venduto una banana su un quadro, esatto.
1: Tra l'altro,
0: vogliamo parlare anche di questo, ma non solo di questo. Facciamo per dire, no? Quando trovi poi gli appassionati di una cosa, evidentemente hai fatto la scelta giusta. Allora, grazie Paolo, Kiss Kiss a te.
1: Grazie a voi, Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss, buona giornata, piacere, benvenuto. Questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, oggi sono da solo, non c'è Adriana che è influenzata. Ci sono gli ascoltatori, prego.
3: Allora, è vero che quando si va a matrimoni di solito si fa la busta e a volte può essere anche molto più di 48 euro.
0: O 250
3: o 100,
0: euro.
3: Più di 100. Ma qui in questo caso si trattava semplicemente di affari. Loro hanno soltanto visto l'interesse economico dietro
0: questo
3: evento e lo hanno sfruttato. La busta.
0: L'abuso. Ma ci sta, ragazzi. È come tu dici, però non vedo perché non ci possa essere. Prego.
4: Ciao, Matteo da Monza. Il parere è prettamente personale, a me mi pare una stronzata. Poi chi gli vuole regalare i soldi a ste due persone va bene, sono brave, non le giudico, per carità, comunque fanno il loro lavoro, sono riuscite a far carriera. Complimenti, ma a me non mi interessa.
0: A te non ti interessa, ma ci sta questo. Credo non ti sia interessato nemmeno al DJ set di Pica l'altro giorno, visto che sei di Monza. Dove eri tu, Pica, esattamente, a fare il DJ set a Monza?
2: Piazza Cambiaghi.
0: A Piazza Cambiaghi, secondo me lui avrebbe risposto la stessa cosa. Pica sarebbe venuto qua a fare la serata, ma a me non mi interessa. Eh? È stato un grande successo di Radio Kiss Kiss in quel del fuori Gran Premio di Monza. C'erano tantissimi ospiti, tra cui c'era anche Pica col DJ set. Bravo. Vai.
5: Ciao Pippo, buongiorno Giacinto. Allora, è stata una genialata, perché hanno un seguito e hanno tanti ragazzi che li seguono su YouTube, è giusto che hanno fatto questa situazione qua per i loro fans, va bene. È una genialata.
0: Bravo,
5: vedi? Questo mi ha fatto un sacco di soldi. Ciao Pippo.
0: Ciao,
5: un bacio,
0: grazie.
5: Adriana, riprenditi subito.
0: Tra l'altro non hanno fatto male a nessuno. E poi ricordiamo, Pica mi fa notare, però il nostro evento era gratis. Peggio Pica, perché con tutto che eri gratis l'ascoltatore non è venuto.
6: Ma ragazzi, ma non capisco, ma cosa stiamo dicendo? Ma è ovvio che fanno pagare le famiglie con bambini. Questo è uno show, è uno spettacolo a cui i genitori hanno scelto di portare i bambini. Come paghi quando vai al ristorante, non paghi uno spettacolo, un concerto? Non capisco i ragionamenti, scusatemi.
0: Sì, sì, sì, è uno show vero e proprio camuffato dal nome matrimonio, però in realtà i bimbi sono andati lì per vedere loro, non gliene fregava niente di quello che facevano, no? Se avessero fatto un'altra cosa sarebbero andati comunque. Prego.
7: Pippo, buongiorno, Pasquale da Benevento. Ma che pessimo gusto, dai, non esiste. Dovrebbe essere una cosa privata con i familiari, amici.
0: Ragazzi, ma quella è un'altra roba.
7: Dai, no,
0: è un'altra cosa.
7: Assurdo, assurdo.
0: Vabbè, andate un po' più a fondo, però analizzate bene le cose. Non è che mi sposo io, cioè si sposa una persona, diciamo, che non è un personaggio pubblico e fa, può fare una cosa del genere. Chi l'ha fatta perché evidentemente nel proprio mondo ha portato tante persone sempre a pagamento.
8: Pippo, polemiche assurde. Ormai nel mondo dello spettacolo chi è che non chiama un giornalista o chi che sia per farsi pubblicità?
0: Vedi?
8: Loro hanno fatto il matrimonio, si sono fatti pagare per far pubblicità, hanno fatto contenti tantissimi bambini. A chi non piace, non capisco perché deve criticare, a chi
0: Bravissimo.
8: Piace si è divertito.
0: Io mi trovo abbastanza d'accordo con te, grazie mille a tutti.
9: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Mi sento

0: La canzone di Serena Brancale con Levante, Delia, entrata al mio paese. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno, sono le 7:51 minuti. La preferenza tra un aspetto maschile completamente depilato naturale accende da sempre una grossa discussione. Ragazzi, da quando mi sono depilato, Anna Chiara non parla d'altro. Io ho fatto un depile total e poco fa la nostra amica Luisa ha voluto vedere, quindi io sono dovuto andare di là, togliere tutti gli abiti, entrare nudo in studio, sentire le urla di Anna Chiara, ma erano urla di gioia, di felicità, che ha detto oddio, ha messo la mano così Anna Chiara sul volto,
1: che schifo,
0: ha finto di coprire, diciamo, gli occhi, ma in realtà c'era un'apertura.
2: Allora
0: esatto. E quindi sono tornato completamente depilato. Da un lato insomma ci sono gli uomini che si depilano, io non mi depilo sempre. Una volta all'anno lo faccio, perché all'improvviso poi quando ti depili poi crescono, diventa una specie di foresta amazzonica e mi infastidisce, e quindi via tutto. Più depili, più fai. Sulle spalle, sulla schiena faccio la ceretta, la brasiliana, credo si chiama, brasiliana? Renata lo sa, la ceretta
3: brasiliana,
0: una volta all'anno, anche lì, che è un dolore lancinante, allucinante. Allora, domanda per le donne che stanno ascoltando la radio: preferite l'uomo depilato o l'uomo col pelo? Sinceramente, 347 490 0042, perché devo capire definitivamente se ho fatto una cazzata. Guardate come sono depilato, prima qui era tutto un bosco, adesso è tutto depilato. Sì non mi chiamo Pippo Pelo, non solo la testa ma sono depilato, anche Pippo depilato mi chiamo. E invece agli uomini chiedo: voi vi depilate? Pica, tu ti depili?
4: Sì,
0: dove esattamente?
4: Tutto il corpo.
0: Sì. Ah, tu li togli sempre?
4: Una volta al mese, sì.
0: Una volta al mese anche sulle braccia?
4: Tutto.
0: Fai schifo, guarda, non si può, tutto glabro, non si può guardare. Non sei un uomo, sei una specie di, che ne so, un prodotto dell'intelligenza artificiale. Sai che quelli non hanno i peli, quelli fatti dall'intelligenza artificiale. Una specie di robot. Allora, 347 490 0042, voi vi depilate, uomini all'ascolto, oppure non vi siete mai depilati, non l'avete mai fatto e non lo fareste nemmeno sotto tortura. Ci sono quelli che amano pure avere i peli che fuoriescono dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, dappertutto. 347 490 0042. Vedo che arrivano già tanti messaggi, mi compiaccio, dopo vi sentiamo molto volentieri. Adesso torniamo indietro al 1986 con Run DMC, con The Aerosmith, la canzone Walk On This Way.

0: Mamma mia, che pezzone, ragazzi! Bellissimo, l'ho ascoltato con massima attenzione. Randy MC con Walk This Way insieme a Aerosmith. E adesso qui sono le 7:57 minuti dopo l'History Kiss. Punto, e il Pippo Veloce oggi è in versione rimaneggiata. Adriana all'influenza, la salutiamo, la abbracciamo. Io sono da solo e come sempre alle 8 trattiamo ancora un argomento di cui abbiamo parlato poco fa, ne torneremo a parlare tra pochissimo. Intanto volevo ricordare ai dirigenti della Fiorentina che hanno esonerato Fabio Grosso dopo 3 sconfitte, veramente un caso eccezionale, che Gudmundsson, Ken, tutto, Mandragora, Piccoli, tutti i calciatori che sono andati via stanno facendo benissimo. Radio Kiss Kiss. Tutti che segnano, tutti che fanno assist, tutti che giocano molto bene. Evidentemente qualche problema forse sarebbe da risolvere all'interno della società della Fiorentina. Mi permetto di dirlo da tifoso viola. Ah, così era giusto per dire. Ma veniamo a noi. Stavamo parlando di uomini col pelo o uomini senza pelo. Io quando mi sono depilato l'altro giorno qui, tutto, ci sei depilato. Picca addirittura dice: ma non ti sei depilato bene, perché dovevi essere totalmente glabro, totalmente liscio. No, non mi piace. Lo trovo eccessivo. Abbiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Matteo, oggi devi andare dall'estetista.
1: Oggi sì. Di pomeriggio tortura.
0: Devi fare la ceretta?
1: Faccio la ceretta sulla schiena e poi invece il petto lo togliamo con un rasoio particolare.
0: Con un rasoio? Fai anche le braccia e le gambe?
1: No, quelle no, perché quelle non sono eccessivamente pelose.
0: Non sono eccessivamente pelose, però Picca dice che andrebbero fatte. È vero, anche le gambe, anche le braccia.
1: Sono come un verme, no?
0: Non vuole Picca, è un verme, hai detto bene.
1: Che lo faccia Picca, io no.
0: Senti, la ceretta la fai sulla schiena? Che tipo di ceretta? Fai la brasiliana anche tu?
1: No, allora, faccio quella a caldo, proprio la cera a caldo.
0: La cera a caldo, quella che scotta.
2: Sì, brasiliana?
0: Senti un dolore allucinante sulla schiena, Brava, veramente brava. E ci vai ogni quanto dall'estetista a fare sto lavoro?
1: Ascolta, ci vado 3-4 volte l'anno.
0: 3-4 volte l'anno?
1: Sì.
0: Tu cosa fai nella vita?
1: Io sono appena pensionato.
0: Sei appena pensionato, però vuoi essere sempre perfetto.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Pulito, una questione di igiene, pulizia.
0: Quindi non ti interessa.
1: Un po' tutto.
0: Picca chiede del pube. Vuole sapere se hai depilato anche il pube?
1: No, quello no.
0: Lui ha un pube anni 80, così rigoglioso. No, io ho depilatissimo anche lì.
1: Non rigoglioso, però mi piace che ci sia qualcosina anche lì.
0: È una cosa normale, diciamo.
1: È normale, bravo.
0: Vabbè. Mm-hmm. Comunque poi dipende da a chi devi mostrarlo, perché poi anche quello. Esattamente. Allora, Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo, quindi tu preferisci la depilazione, quindi non avere il pelo lungo tutto l'anno,
1: sì, esatto,
0: ma almeno 4 volte all'anno darci un taglio.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie mille, kiss a te, buona giornata. Un abbraccio
1: a tutti. Ciao
0: Matteo,
1: ciao.
0: Allora, saluti Matteo da Milano. Voi continuate a dirci via WhatsApp 347 490 0042 se siete donne, se preferite l'uomo depilato col pelo. Picca è totalmente glabro, lo ricordiamo, e io invece no, cioè ho depilato, ma un po' di pelo è rimasto, cioè un po' di partenza c'è, ma poi ricrescono subito. Prego.
3: Allora, sinceramente io preferisco l'uomo al naturale.
0: L'uomo al naturale.
3: È ovvio che qualora si trattasse di un uomo particolarmente villoso, soprattutto sulla schiena, un'accorciatina ci sta,
0: Sì, sulla schiena, soprattutto anche sulle spalle, no? Non sono belli da vedere i peli, anche al mare, che tu vai con sta foresta amazzonica sulle spalle, non è proprio il massimo da vedere.
4: Ciao Pippo,
0: ciao.
4: Io credo che il pelo sull'uomo è sexy.
0: Il pelo è sexy, brava, sono d'accordo con te, io sono molto sexy col
5: pelo. Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, anche se a casa.
0: Sì.
4: Uomo sempre peloso. Non si può vedere uomini tutti depilati, dai.
0: No, dai.
4: Un abbraccio, kiss kiss, Cristina da Piacenza.
0: Brava Cristina, grazie, kiss kiss a te. Hai parlato chiaro, perché il parlare chiaro è fatto per gli amici, grazie.
2: Ciao Pippo.
0: Ciao.
2: Personalmente preferisco l'uomo non depilato, a meno che non sia veramente tanto veloce. Allora potrebbe semplicemente accostarli, ma l'uomo depilato al 100% no.
0: Mi pare capire che le donne preferiscano l'uomo non depilato nella maggior parte dei casi, e l'omme omme ha da puzzà, si dice anche dalle nostre parti, eh? Cioè deve sapere di uomo, avere l'odore. Prego, prego.
5: Buongiorno. Allora, direi la via di mezzo. Ravviato, come si dice in Toscana.
0: Ah, cioè che tu li tagli e ricrescono.
5: Ciao, buona giornata.
0: È vero, un po' come quando fai la barba, come ce l'ho io adesso la barba, no? Che è un po', diciamo, incolta, quella roba lì.
6: No, dai Pippo, ti immaginavo liscio liscio senza un pelo, uffa.
0: Ma come liscio liscio senza un pelo? Vai, andiamo avanti.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, depilato ma al punto giusto.
0: Depilato al punto giusto, cioè al punto giusto del pelo, che deve essere, diciamo, non proprio a zero, ma intendeva questo, posso immaginare. Prego.
8: Buongiorno Michele dalla Terza.
0: No,
8: diciamo
0: Michele,
8: che l'uomo deve essere ordinato, non depilato, perché altrimenti sembra un preservativo. Quindi viva l'uomo ordinato.
0: L'uomo ordinato che non sembri un preservativo. Bello questo parallelo, insomma, mi pare abbastanza chiaro. Prego.
9: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
9: Sono Giuseppe, io sì, mi depilo linguine e il petto.
0: Linguine
9: più
0: e
9: meno
0: petto.
9: Ogni 3 settimane uso la crema, però a volte mi brucio perché lascio qualche minuto in più.
0: Ah, vedi?
9: Non ho più tutta questa voglia, però la mia compagna piace e soprattutto a me mi sento più pulito.
0: Alla sua compagna piace totalmente depilato. Allora, WhatsApp al 347-490-0042. Anna Chiara, dopo sentiamo ancora qualcuno su questo argomento. Sì, dopo abbiamo ancora il tempo per qualcuno. Quindi agli uomini chiediamo: vi depilate o non vi depilate? Preferite stare senza pelo, col pelo incolto, eccetera, eccetera? O con alle donne invece chiediamo: preferite l'uomo col pelo o senza? Andiamo sotto la doccia.

Che meraviglia di canzone, ragazzi. Notte alta e sono sveglio e mi rilasso. Bellissima canzone di Edoardo De Crescenzo, si intitola Ancora, è del 1981.

0: La canzone di Edoardo De Crescenzo ancora, ragazzi, ho cantato, mamma mia, squarciagola, l'ho squarciata la mia gola. Grazie mille a tutti per aver cantato con noi, lo so che nelle auto italiane si è consumato un momento di grande karaoke mentre si ascoltava sta canzone. Anna è brasiliana e vive a Milano. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Pippo, buongiorno a tutti.
0: Anna, quando sento parlare del Brasile, sarà che un po' mio padre è nato in Brasile, un po' diciamo di Brasile l'ho sempre avvertito proprio personalmente, per cui sono felice di sentirti, piacere di conoscerti Anna.
1: Piacere mio Pippo.
0: Grazie.
1: Vi ascolto sempre, peccato che oggi non c'è neanche Adriana, però salutala.
0: La ricordiamo così, te la ricordi, brava, simpatica, vero?
1: Sì, tanto.
0: Senti Anna,
1: sei tremendo.
0: Di dove sei? Brasiliana di dove?
1: Sono brasiliana di Maceió.
0: E che è a nord, a sud del Brasile? Dove si trova?
1: È nord-est, turistico, bellissimo.
0: Bellissimo. Come si chiama? Mateo.
1: Maceió.
0: Non conosco. Sono sincero. Mio papà era nato a San Paolo del Brasile. È distante dalla tua città?
1: Appena 3.000-4.000 chilometri.
0: Appena 4.000 chilometri. Cioè, sì, come, cioè come se in Italia fossimo in Islanda improvvisamente. La stessa cosa, dall'Italia all'Islanda. Sì, sì,
1: sì.
0: Va bene. Senti, Anna, invece tu sei venuta in Italia, vivi a Milano e non preferisci l'uomo depilato, giusto?
1: No, l'uomo deve essere uomo, il pelo ci sta, è sexy.
0: Il pelo
1: tranne
0: ci sta?
1: Tranne che è una certa zona.
0: Tranne nella certa zona, che sarebbe le parti intime?
1: Esattamente. Che lì per l'igiene, un po' per gli odori aiuta, no? Non avere i peli.
0: Non avere i peli aiuta per l'igiene e per gli odori.
1: Esatto.
0: Pica usava Divorro d'Or, prima un prodotto che si usava per le scarpe, lui lo metteva anche sulla parte, ma non ha più funzionato, è stato costretto a depilarsi completamente. Senti, quindi ha scritto Niente Bosco, ma l'ha scritto lei? Anna Chiara ha scritto che tu non preferisci il bosco.
1: No, il bosco no, niente bosco.
0: Anche tu non ce l'hai il bosco?
1: No, assolutamente. Le brasiliane non hanno mai il bosco.
0: Le brasiliane non hanno mai il bosco.
1: Brasiliana.
0: Esattamente. Ma, senti Anna, quando ti è capitato di conoscere un uomo depilato, gliel'hai detto? Hai detto no, non mi piace, fatti crescere il pelo? Ma in Brasile gli uomini si depilano come in Italia o meno?
1: No, in Brasile no, in Brasile gli uomini non si depilano come in Italia, no. A meno che sia diciamo gay o qualcosa, sì.
0: Cioè non c'è la cultura, dell'estetista per l'uomo, cioè di andare lì a togliersi i peli, non c'è?
1: No,
0: una roba tipicamente forse italiana, no? O europea,
1: sì, penso proprio di sì. No, in Brasile già,
0: sì,
1: no,
0: Anna Chiara chiede giù, ma giù se lo fanno da soli, giusto?
1: Giù, scusami, non
0: cioè,
1: ho capito.
0: Lì la parte intima l'uomo se la fa da solo, cioè compra il rasoio e se la fa, giusto?
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Non è che vai dall'estetista, non sono andato all'estetista.
1: Sì,
0: scusi,
1: perché anche usare la cera lì non è che sia tanto piacevole.
0: No, la ceretta lì non è proprio piacevole. Va bene, Anna, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Pippo, buona giornata.
0: È stato un piacere conoscerti, chissà a te. Grazie, andiamo.
2: Buongiorno Pippo.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: L'uomo deve avere i peli in petto.
0: Andrei
2: ma vuoi togliere quell'attimo che inizi a spuntare la camicia, metti la mano e senti quel leggero pelo? È bellissimo, è molto sexy.
0: È molto sexy, Pica si è toccato per vedere, ma a te non sentono niente, è inutile che ti tocchi, non sentono niente. Prego, vai.
3: Beh, l'uomo un po' peloso ci sta, certo, non la foresta amazzonica, ecco. Ma in realtà sto con una persona che è completamente pelosa.
0: Completamente pelosa.
3: Infatti lo chiamo Teddy Bear, ma
0: sì,
3: me lo sposo fra una settimana, per cui
0: vedi?
3: Va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, lui ha peli dappertutto, anche non lo so, in faccia.
4: Buongiorno
0: Pippo.
4: No, io mi dipilo solamente, vabbè, le parti intime, vabbè, il petto e basta. Gambe e braccia no, assolutamente.
0: Gambe e braccia
4: però
0: no.
4: Mi piacciono le donne con un pelo leggero. Quello mi piace tanto, attira molto.
0: Le donne con un pelo leggero, La nostra Luisella ha detto che lei ce l'ha. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Anche
5: Kiss.
0: Ida ce l'ha.
5: Ciao Pippo. Cioè, l'uomo depilato è bello. A me piace tantissimo. Sa di pulito, e soprattutto perché, insomma, se tu esci con una persona che ha tutta la schiena pelosa,
0: sì,
5: la pancia pelosa, pelosa vuol dire i riccioli.
0: Ah, vedi,
5: i riccioli,
0: sì, sì. I riccioli.
5: Le spalle, gli avambracci, cioè,
0: troppi
5: non ci si
0: peli.
5: Fa a fare l'amore.
0: Ma sì.
5: Ma a fare l'amore nessuno non ci sta pensando. Come si fa?
0: Come si fa? Sono d'accordo. Troppi peli guastano.
6: Pippo, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: No, completamente senza peli, no. Io li accorcio, li taglio.
0: Lui li accorcia e li taglia.
6: Capiti, così taglio i peli.
0: Ma siccome ho fatto
6: gambe
0: io.
6: Gambe e braccia, perché poi per il resto non ne ho. Petto pochissimo. Spalle zero. Schiena idem zero, quindi con il rasoio 3-4.
0: Sì, sì, sì, ma ci sono, diciamo, uomini che sono totalmente glabri, che non hanno peli di default, sono un po' più fortunati rispetto a quelli che si vogliono depilare.
7: Prego. Ciao Pippo, allora secondo me il pelo deve essere proporzionato al fisico.
0: Cioè?
7: Se sei

0: Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss Kiss.

0: Another. Vogliamo regalare o another? Forse
1: Anotro è l'insieme. No, è proprio l'insieme delle alcune parti dei loro nomi.
0: Sì, ma anche in francese Anotro significa un altro.
1: E invece loro vogliono essere chiamati Another.
0: Another.
1: L'hanno proprio detto, chiamateci Another, anche se si scrive Anotro.
0: Vabbè, e ognuno si fa chiamare come vuole.
1: Va bene, siamo pronti, Pippo. Sono latte 25, pronti a regalare i nostri gadget.
0: Abbiamo un bel pacco gadget da regalarvi. Lo regaliamo oggi con una voce da indovinare. A chi appartiene questa voce? Adriana ha chiesto a chi appartiene una bambina che frequenta suo figlio e invece noi chiediamo a chi appartiene la voce che state ascoltando. Prego, vai.
2: Mi ha corteggiato.
1: Allora, è una che non mi viene.
0: È una donna, evidentemente, corteggiata da qualcuno.
1: Vabbè, sì, sì. Sentiamo
0: il primo
1: di nuovo.
0: Indizio. Vai.
2: Mi ha corteggiato.
0: È corteggiato.
1: Questa cadenza, ecco, non mi è nuova. Però dai, se siete più bravi di noi, inviateci subito un vocale al 347 490 0042. Ci dite, secondo voi, di chi è questa voce misteriosa. È sicuramente palesemente una donna.
0: Perché se indovinate, vincete subito i nostri gadget. Se non indovinate, ve ne andate, come sempre, con una mano davanti e l'altra dietro. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la voce appartiene a Paola Cortellesi, Stefano da San Giorgio a Cremano, chissà a tutti.
0: Ciao Stefano, no.
1: Non è lei. No.
2: Mi ha corteggiato.
0: Mi ha corteggiato. È stata corteggiata. Voi scatenate l'inferno con i vostri messaggi per vincere questo pacco gadget e poi vedremo, insomma, se ce la farà qualcuno a portarselo a casa, come sempre.
1: A tra poco con la raffica dei vocali. Intanto su Radio Kiss Kiss c'è James Blunt.

0: Non solo pullula il numero di Radio Kiss Kiss, ma pullula anche il mio telefono, perché tanti miei amici hanno indovinato. Tutti quelli che mi hanno mandato il messaggio hanno saluto Sofia, saluto Daniela, saluto Enrico, tutti quelli che mi hanno mandato messaggi sul mio telefono per provare a indovinare.
1: Quindi se nessuno indovina dalla radio, attingiamo dal cellulare di Pippo.
0: Dal mio telefono, mi hanno indovinato tutti quanti.
1: Allora, sentiamo, sentiamo.
0: Prego, vai.
2: Mi ha corteggiato.
0: Questa è la voce.
1: Ok, vai.
0: Io non ci sono arrivato. Io niente.
3: Secondo me è Anna Falchi.
0: Anna Falchi.
1: Anche io in prima battuta, allora, avevo detto Anna Falchi.
0: Ricordiamo,
1: giuro.
0: Noi regaliamo il pacco gadget a chi indovina, a chi appartiene questa voce. Di chi è questa voce? Risentiamo la voce al volo, perché non l'abbiamo detto, magari durante una canzone tanta gente si è sintonizzata. Prego, prego.
2: Mi ha corteggiato.
0: Bene, quindi questo pacco gadget, vediamo a chi diamo.
3: Sono Pippo, buongiorno Adriana, sono Buongiorno. Sera da Pavia. Per me è la cantante Annalisa.
1: No,
0: la cantante Annalisa.
1: Non è lei.
0: Non è lei, no.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Sono Rosa Maria e per me la voce è di Caterina Balivo.
0: Non è Caterina Balivo.
1: Non è Caterina Balivo.
0: No, e anche perché credo che arrivi da un'altra regione, no? Invece la Annalisa è di Savona e Ligure. Prego. Vediamo.
5: Io credo che sia Antonella Elia.
0: Antonella
5: Ciao
0: Elia,
5: a tutti.
0: No.
5: Ciao Andrea da Civitanova.
1: Ciao Andrea, non è Antonella Elia, ci spiace. No.
0: Ci dispiace, un altro modo di parlare, credo che abbia Antonella Elia.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, la voce di Elodie.
0: Elodie non è Elodie, non è nemmeno Anna Chiara, lo voglio dire per quanti stanno
7: Ciao, secondo me la voce misteriosa è di Luisa.
0: Luisa? Della radio?
1: Luisa Corna, chi? Luisa Ranieri?
0: Luisa Ranieri, no, non è Luisa Ranieri.
1: No.
0: No.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Correggo, secondo me questa è Chiara Ferragni.
0: Chiara Ferragni?
1: No. Non è nemmeno Chiara Ferragni.
0: No, non è Chiara Ferragni, no, andiamo avanti.
9: Buongiorno, secondo me è Laura Freddi.
0: Non è Freddi. No.
1: State riscongelando tutta non è la Rai,
0: Sì, tutta non è la Rai.
1: Dei tempi.
0: È vero.
10: Buongiorno a tutti, secondo me è Melissa Satta. Sabrina da Roma.
0: Melissa Satta.
1: Potrebbe avere qualche affinità col personaggio misterioso. Qualche affinità c'è.
11: Buongiorno, raga.
0: Buongiorno.
11: Sono Giovanna da Carinaro. Per me è Chiara Ferragni.
0: Non è Chiara Ferragni. Sti gadget li volete?
1: No.
0: Allora indovinate, non dite nomi così sbagliati.
1: Però non diamo indizi, perché secondo me ci arrivano.
0: Ciao
12: Pippo, ciao Adriana. Ida da Napoli, Margherita Zanatta.
1: No,
0: Margherita
1: non
0: Zanatta,
1: è lei.
0: No.
1: Proprio tutto un altro accento.
0: Poi la voce di Margherita Zanatta credo che la conoscano 6 persone.
1: Però sì. Però proprio tutto un altro accento.
0: Si sono girati tutti a dire ma chi è?
1: Ognuno.
0: Si fa, ognuno dà per scontato.
1: Lei lavora anche alla radio, in una radio, credo.
0: Zanatta?
1: Sì,
0: è molto amica di una mia cara amica.
1: Lavora in una radio locale, insomma, del non so se è Milano. Vabbè.
0: Non so.
13: Buongiorno, per me la voce di Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi, no.
1: No.
0: Non è Ilary Blasi, ragazzi, Allora abbiamo i messaggi bloccati, perché siete veramente in tanti. Stamattina avete bloccato prima il centralino, il telefono, adesso state bloccando la macchina dei messaggi. Grazie, vuol dire che tantissimi vogliono accaparrarsi qui nel Pippo Pelo Show i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Allora, diamo qualche indizio.
10: Elisabetta Canalis.
0: Elisabetta Canalis.
1: Elisabetta aveva qualche affinità con la Satta, perché sono entrambe sarde.
0: Entrambe sarde, entrambe sono state veline.
1: E hanno
10: Ciao,
1: condiviso.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, un saluto a tutti. La voce è di Elisabetta Canalis.
1: Ok.
10: Baci.
1: No, dicevo,
0: hanno condiviso anche qualche fidanzato.
1: Hanno condiviso Bobo Vieri per tanto tempo.
0: Bobo Vieri,
1: prima Elisabetta e poi dopo Melissa Satta.
0: Melissa Satta.
1: Sì.
14: Buongiorno.
1: Buongiorno.
14: Elisabetta Canalis.
0: Elisabetta Canalis. Allora vince Giulia. Di dove? L'ha detto? No, non l'ha detto.
1: Vabbè.
0: Allora comunque Giulia, hai vinto i nostri gadget, ti arriveranno direttamente a casa. Va bene?
1: E grazie mille a tutti quelli che partecipano.
0: Brava.
15: Pippo Pelo Show. Il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
17: Kiss, kiss. You're walking like- Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
15: Kiss Kiss.
20: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
15: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.
15: Suona solo

0: Siento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, Adriana, diciamo che è un periodo in cui in Italia chi sta facendo parlare particolarmente da un punto di vista politico è il generale Vannacci.
1: Eh sì, che riscuote sempre più consensi.
0: Questo suo futuro
1: sembra
0: nazionale, questo partito che insomma raccoglie consensi
1: sempre di più.
0: Ed è, diciamo, particolarmente schierato su certe tematiche che evidentemente ad alcune persone stanno care, la tematica per esempio degli immigrati, l'immigrazione è un tema che lui tratta tantissimo, l'omosessualità è
1: anche
0: un tema
1: quello
0: che
1: è un tema che sta facendo discutere molto
0: parecchio questo tema dell'omosessualità, tant'è vero che ospite da Lilli Gruber le ha chiesto: ma perché tutta questa ossessione? Non è che lei è omosessuale? Lui ha detto: no, io non lo sono, ma seppure lo fossi non c'entra niente con quello che dico e con quello che faccio. Comunque, detto questo, c'è stata segnalata una persona, una signora che si chiama Luisiana, che salutiamo, che ha prima sposato un uomo con il quale ha avuto due figli, poi si è separata, divorziato da questo signore e ha sposato una donna, adesso è sposata con una donna. La sua amica, la sua cara amica, ha chiamato noi per farle uno scherzo.
1: E allora
0: sentiamo
1: lo scherzo. È stato fatto e sentiamo com'è andata.
0: È stato fatto lo scherzo dal sottoscritto, vai. Prego, vai.
2: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora Tolli.
2: Chi è?
0: Sono Falcan, del comune di Santa Marinella.
2: Salve, buongiorno.
0: Salve. Volevo sapere quando lei può passare per ritirare la scheda elettorale?
2: Ma io la scheda elettorale già l'ho ritirata.
0: No, noi abbiamo fatto le nuove, signore, c'è stato un problema tecnico per cui abbiamo fatto le nuove, bisognerebbe venire a ritirarle.
2: Non lo so, mi dica.
0: Lei è residente in Cicerone, giusto?
2: Sì.
0: Sì. Perché ho anche quella di suo marito, il signor Di Ma, che però è residente a Magliana, leggo.
2: No, guardi, no, mio marito no, comunque mio ex marito, io mi sono risposata, quindi non so come fa a risultarle questo.
0: Non lo so, a me io ho solo queste due schede. lei è separata da suo marito?
2: No, io sono divorziata.
0: Ah, ok. E quindi dovremmo darla al nuovo marito, immagino, perché...
2: Aspetti un attimo, non sto capendo come fa a risultarle questo che mi sconcerto.
0: No, perché...
2: Voi siete il comune di Santa Marinella?
0: Sì, sì, sì, a me risulta anche la signora Eleonora... Che non so chi
2: lei
0: sia.
2: è mia moglie, ma con Di Marco Antonio io non ho nulla più a che vedere.
0: Allora, signora, le spiego, il nostro assessore, evidentemente questo sarà il problema, adesso glielo spiego subito così mi fa capire lei come poterla aiutare.
3: Sentiamo il problema.
0: Il nostro... Mi sente?
2: Sì, la sento.
0: Il nostro assessore alle politiche sociali è di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, e diciamo evidentemente loro hanno qualche problema ad accettare che la scheda elettorale sia diciamo ritirata da due donne.
2: E quindi
0: lei dovrebbe gentilmente presentarsi forse con un uomo qui per ritirare, diciamo.
2: Vabbè, no, ma guardi, io la trovo proprio assurda come cosa, ma stiamo scherzando?
0: Signora, io glielo dico perché lei conosce Vannacci, no, il generale?
2: No, io non credo che sia una fattibile cosa del genere.
0: Io sono qui al comune, signora, se vuole può venire.
2: Ma guardi, ma io non voglio... Mi dà il suo nominativo, per favore?
0: Sì, allora, sono Falcan. Il mio numero è 339.
2: No, mi dica solamente il nome. Falcan come?
0: Falcan Giovanni.
2: E sta al comune Santa Minella?
0: Al comune Santa Minella. Lei può venire a ritirare stamattina?
2: Ma scusi, io già l'ho ritirata la tessera elettorale, quindi la ritirata direttamente
0: di persona. Ma lei, signora, lei venga un attimo col suo uomo, venga qui, venga a ritirare
2: col
0: la scheda.
2: Col suo uomo? Ma sa, lei, io la denuncio a lei.
0: In che
2: sta facendo un genere, mi sta facendo una questione di genere.
0: Ma non sono io, il nostro assessore alle politiche sociali.
2: Gli dica a suo Vannacci che la signora non gliene frega un cazzo di quello che dice Vannacci, mi scusi.
0: Ho capito, ma se l'assessore alle politiche sociali di quel partito, io che devo fare?
2: Sti cazzi, scusi,
0: In che senso?
2: Io ce l'ho già la tessera elettorale, ho pure votato, e allora che cosa succede? Che quando devo votare, allora va bene, tu lesbi,
0: allora,
2: due
0: se
2: soci,
0: lei... Io, signora, io sono qui un segretario, non sto sindacando sulla sua vita.
2: Lei...
0: L'assessore alle politiche sociali appartiene al Futuro Nazionale, il partito di Vannacci,
2: e
0: non
2: allora
0: vuole, diciamo, che lei abbia
2: allora
0: diritto al voto, se lei... E lei quindi non ha diritto al voto, non può votare.
2: Io non ritiro la tessera sanitaria e non vado.
0: Ma quale tessera sanitaria?
2: La tessera elettorale, non vado a votare, punto.
0: E lei non può votare se è sposata con una donna, lo vuole capire o no?
2: Va bene, non
0: quindi
2: voto,
0: la venga a ritirare
2: problema.
0: Con un uomo e poi la dà alla sua compagna. Che le devo dire io?
2: Ma no,
0: non ho capito, scusi signor. Pronto? Signora Louisiana, mi perdoni, io volevo salutarla in modo cortese, non è che voglio litigare con lei, io sto facendo una chiamata per dire delle cose, lei mi mette giù il telefono.
2: Comunque sto arrivando, non si preoccupi. Sta venendo
0: al comune. Io la capisco, comprendo la sua problematica.
2: No, le
0: volevo solo dire che Barbara ti ha...
1: Niente.
0: Ma come sta andando al comune? Non deve venire al comune, non sono al comune io.
2: Mi dica.
0: Sì, mi fa dire soltanto una cosa? Che Barbara ti ha fatto uno scherzo, Louisiana. Sono Pippo Pelo, sei su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: No, ma quando dici, guarda, io stavo già venendo al comune, lo stavo ribaltando.
1: Lo stavo ribaltando.
2: Vabbè, e viva la parità dei diritti.
0: Brava, esatto. Esattamente.
2: Grazie.
0: Un bacio. Ciao, grazie. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: voleva venire in Louisiana, voleva venire al comune di Santa Marinella e ribaltarlo, così ha detto. Stavo venendo al comune a ribaltarlo.
1: Allora, sentiamo
0: abbiamo
1: qualche
0: reaction.
1: Sì, qualche feedback.
2: Ah, no. Grazie mille Pippo, eccoci. Grazie mille Radio Kiss Kiss, vi adoro, sono Barbara, l'amica di Louisiana.
1: Eccola, fantastica. Ciao Barbara, Kiss Kiss a te, un bacio grande.
3: No vabbè, Kiss Kiss, mi avete fatto volare con quello scherzo, mi sono pisciata da ridere veramente.
0: Meno
3: siete
0: male.
3: Numeri uno.
0: Grazie.
3: Grande, grande Barbara, e non ricordo come si chiama.
0: Louisiana.
3: La vittima dello scherzo, mitica.
1: Kiss a te un bacio.
4: Come sta dello scherzo, io la amo. Ti prego, dov'è? La voglio andare a abbracciare.
0: Va bene, va noi bene. Li ringraziamo tutti. Ricordate che se volete fare uno scherzo dovete inviarmi un WhatsApp adesso durante il Pippo Pelo Show, insomma, in queste due ore, inviare un WhatsApp e scrivere il vostro nome e la relazione che c'è con la vittima, una mamma, un papà, un nonno, una zia, uno zio a cui volete fare lo scherzo.
1: Poi sarete richiamati e darete tutte le info indispensabili per la riuscita dello scherzo.
0: Ricordate che possibilmente lo scherzo deve essere fatto a chi non ci ascolta, quindi non ci riconosce, se no ci riconosce immediatamente.
1: E quindi non vale.
0: Quindi poi non vale.
1: Non vale.
0: Esatto.
1: Quindi la segnalazione fatela adesso, in tempo reale, in questo momento, così abbiamo l'opportunità di registrarla e di prenderla. Quindi 347 490 0042. A proposito di quanto si spende per i servizi, no? Prima abbiamo fatto una raffica sul pane.
0: Sì, sì.
1: Ma anche, per esempio, per lavare l'auto, Pippo, tu la porti al lavaggio spesso?
0: Certo, ogni
1: quanto
0: tanto,
1: paghi?
0: Non spessissimo,
1: quanto
0: quando ho
1: paghi?
0: Tempo. Sui 25-30 euro
1: interno ed esterno.
0: Interno ed esterno.
1: Ok, perché va da un minimo di 8,50 euro.
0: Pica,
1: ad Ancona.
0: Tu quanto spendi per la macchina?
5: 12 euro.
1: Ma te la lavano. 12, te la
5: dentro
1: lavano
5: e fuori,
1: loro.
5: Sì, dentro e fuori.
0: Mamma mia, Peppino. Vabbè, sta beh. Dicendo, lo senti in cuffia? Nemmeno l'acqua usano per lavare l'auto di Picca.
1: 12 euro.
0: 12 è.
1: Vabbè, poi si tiene conto anche dell'auto. Occhi di gatto, sì. L'auto di Pippo, che te credi? 25 euro è pure poco, devo parlare con quello che 25, te la lava.
0: 25,30, sì.
1: Che l'altra volta era completamente unta, non so che tipo di prodotto ti abbia, diciamo, utilizzato,
0: vedi.
1: Era unta
0: non lo so.
1: All'interno.
0: Ah, sì?
1: Era tutta unta.
0: No, non ci ho fatto caso.
1: Ci ho fatto caso, ma prima dell'estate.
0: Ah, vedi.
1: Vabbè, quindi si passa da un minimo di 8,50 euro di Ancona a un massimo di 21 euro a Bolzano.
0: Ma non è vero, ragazzi, si paga anche 25,30 euro.
1: 25 euro anche qui.
0: Madonna,
1: soprattutto se vuoi farti passare l'aspirapolvere
0: il lavaggio all'interno.
1: Il
0: dove
1: lavaggio.
0: Nella mia auto trovano sempre soldi, qualcuno più onesto me li restituisce, trovano spicci, certo. Tipo 2 euro, 1 euro 50 centesimi,
1: la riccanza.
0: No, ma quelli cadono a tutti dalle
1: tipo,
0: tasche.
1: Tipo, vuoi lasciare 500-600 euro, ti lavo oggi la macchina, che dici? Allora, poi invece il dentista, parliamo delle che sono cari, lo sappiamo, no, non sono cari, cioè i costi sono elevati. Per un'otturazione a Palermo bastano 71 euro. Per
0: sì.
1: Un'otturazione invece ad Aosta 176 euro. I tuoi
0: Madonna
1: fratelli quanto
0: mia.
1: Prendono?
0: No, non lo so, glielo dovrei chiedere. Io non pago.
1: Per l'otturazione?
0: Non pago.
1: Certo che non
0: pago. Non
1: paghi.
0: Pago, però mi tocca fare le code, aspettare sempre.
1: Sì, sei un cliente
0: il
1: di
0: cliente
1: serie C.
0: Il cliente che non paga è messo sempre all'ultimo, anche se sei il fratello del dentista.
6: No,
0: è la verità.
1: Vabbè.
0: È la verità.
1: Vabbè, dai, abbiamo fatto un giretto anche nei costi, diciamo, per quanto riguarda i servizi. Poi Fabiola effettivamente scrive: ragazzi, io ho vissuto per un periodo a Napoli e il personal trainer mi costava 30 euro all'ora. Adesso invece sono tornata a vivere a Milano, la mia città, e mi costa 40-45 euro.
0: Posso dire che per certi tipi di attività, anche per il dentista di cui tu hai parlato, è meglio sempre affidarsi a quelli che hanno una chiara, diciamo, e diffusa nomea importante, perché lì bisogna mettersi in mani buone.
1: Beh, certo.
0: Quindi magari pagare qualcosa in più, però finire nelle mani di un buon professionista e non pagare in meno, ma
1: sempre
0: finire...
1: professionisti, sempre persone super specializzate.
7: 12 euro, io pago 12 euro.
0: 12 euro come Pica paga per lavare l'auto.
1: Per lavare l'auto.
0: Ditemi dov'è che ci vado pure io. Vabbè, grazie
2: sì.
0: Mille. Sì, allora. Ce ne andiamo, Adriana, adesso,
1: Ce ne andiamo, torniamo domani, che è giovedì, sempre tra le 7 e le 9. Noi vi aspettiamo numerosissimi, come sempre. Nei prossimi giorni affronteremo anche il tema del rientro a scuola.
0: Il rientro a scuola.
1: Quanto costa ai genitori?
0: Il caro libri?
1: Il caro scuola,
0: il
1: proprio.
0: Il caro scuola.
1: Va
0: ieri
1: bene.
0: Ho visto che anche sulle bancarelle di una festa di paese vendevano i quadernoni per i bimbi e le mamme compravano.
1: Vedi? Dai, che ci mettiamo come sempre la musica più bella. Vi lasciamo con questo pezzo che è del 1990, meraviglioso.

0: Sono ancora tutto emozionato per questa canzone. Mille giorni di te e di me, 1990. Claudio Baglioni, bravi, bravi.
1: Mamma
0: bravi,
1: mia,
0: bravi,
1: capolavoro. Bravi. È stato anche bello ballarla stretti stretti, eh? Salutiamo
0: sì.
1: Pippo. Anche Adriana.
0: Adriana sta bene, sta sì. Molto bene.
1: Benissimo.
0: Bene, bene, bene. Che miseria. Live, live. Voce Albert, aspetta, ha ragione, perché abbiamo detto mille giorni di te e di me, però non abbiamo detto chi la cantava. Ha ragione.
1: Chi la cantava? Sai che aspetta, non ci viene proprio.
0: Oh, scusa, Fica, chi la cantava mille giorni di te e di me?
1: Totte.
0: Ah, Claudio.
1: Claudio chi? Bisio.
0: Claudio Baglioni, non lo sai, lui la cantava.
1: Sì, porca miseria. Siamo proprio dimenticati, siamo anziani. Intanto preparatevi perché inizia la vera sveglia del.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che c'è.

0: Danilo, Davide, Pompilio, sì, Albert, sì. Tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi, tra poco vi coinvolgiamo.
1: Bravo. Anzi, 347-490-0042, memorizzatelo.
0: Oggi puntata tecnologica, te lo ricordo. Bruno Mars!

0: Solo abbiamo cominciato alla grande, salutiamo anche Pica, è entrato il piccolo Andrea. Pica è andato al concerto di Bruno Mars, era talmente lontano al San Siro, diciamo sempre
1: sì,
0: questa cosa, che sta ancora ascoltando l'ultima canzone che ha fatto il concerto.
1: Ha fatto una foto che non si vedeva neanche lui, non si, non era neanche a Milano, non era, fra l'altro
0: il palco era molto piccolo, ha detto.
1: Sì, però lui era lì, iniziava la provincia di Como dove c'era Pica. Però detto questo,
0: detto questo,
1: perché la colpa qual è di Pica, qual è stata? Che aveva una cosa tecnologica che non gli ha permesso di inquadrare bene,
0: è vero, è vero,
1: Bruno Mars.
0: Perché Pica,
1: sono due cose,
0: e stiamo dicendo una cosa che adesso Pica sviene, non è uno che sta dietro a tutte le novità tecnologiche.
1: Non è il mio livello.
0: Ve lo chiediamo. Attenzione, rispondete con
1: onesti,
0: un bel messaggio audio se vi va. Siete team attenti a tutte le novità tecnologiche o ve ne accorgete due anni dopo? Ecco.
1: Siete nel team Giannini sul pezzo o Vitale che ha ancora lo StarTAC e il Commodore 64?
0: Siete di quelli che amano la smart home, hanno lo smartphone di ultima generazione, in macchina hanno la dash cam, in vacanza hanno il mini drone?
1: Mamma mia, che
0: o
1: paura.
0: Siete di quelli che meno tecnologia uso meglio è? Siete di quelli che hanno il telesalva la vita Beghelli, che va bene?
1: Siete come me che cercate di allargare le foto anche sui telefoni che non hanno lo schermo? 347 490 0042, di che team siete, dai, onesti,
0: mandato il bel messaggio audio, tra poco li ascolteremo, vogliamo sapere i nostri radioascoltatori se sono tecnologici oppure no.

0: bella canzone, bella radio, bella Boisserie.
1: Bella Boisserie, vuoi sapere la procedura?
0: Stiamo ascoltando e leggendo tutti i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto se siete attenti a tutte le novità tecnologiche oppure ve ne può fregare di meno. Potete avere anche un
1: come me.
0: Un'occhia degli anni 70.
1: Ma la cabina del telefono. Siete di quelli che fa la fila pure dal negozio perché esce la novità, la notte dormite lì, o non ve ne frega niente?
2: Daniele da Legnano.
1: Eccolo.
2: Ciao, io sono Daniele. Del team che con il telefono solo con l'essenziale,
0: ecco.
2: Come diceva Mingoli. Ciao,
1: bravo. Ciao, Andelai, sapete Malignano.
3: Ciao Max e Max, ciao. Sono Abi da Milano. Io super tecnologico, super. Qualsiasi cosa, di qualsiasi novità c'è, io sono sempre lì ad ascoltare. Anche a casa ho tutto elettronico, la casa super domotica
0: cosa.
3: Tutto comandabile con Alexa,
1: le
3: tapparelle, i cancelli, insomma, di tutto. Guai, l'unica cosa è che poi quando magari per qualche problema non c'è la rete... Ho dei grossi problemi, anche solo per avere una tapparella.
0: Grossi problemi è un eufemismo, tra secondo me, per come sei messo.
1: Il medico che dice?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Io sono Morris. E
1: ciao, Morris.
4: Dato che sono un content creator, mi occupo di Giappone insieme a mia moglie, dobbiamo avere delle ultime tecnologie. Purtroppo foto buone, video decenti, se non hai... telefoni ultima generazione non ti notano le persone su Instagram, quindi prima di tutto la qualità e quel contenuto.
0: Allora, se sei un content creator e un tech addicted, resta all'ascolto, perché tra poco avremo come ospite proprio un espertone, ecco.

0: Si muove il robot, quello che pulisce da solo, si muove sì, non più avanti e indietro da solo,
1: gli umanoidi. Ho visto delle cose in questi giorni, ragazzi.
0: Te. Ascoltiamo altri messaggi a proposito di essere tecnologicamente addicted.
2: Salve, Elena. Ciao. Dalla provincia di Napoli. Tecnologica per esigenza, ma ridotta al minimo sindacale proprio.
0: Per esigenza significa fare qualche lavoro che la vedi costretta obbligano a essere tecnologicamente sul pezzo.
1: Sei portato, diventa pesante, no?
0: Certo.
1: Pensa a me, mi obbligano. Che mi obbliga a fare?
3: Sono Francesco. Ciao. Da Ragusa. Ciao, ma che Francesco. Tecnologico. Ah. Per me il massimo della tecnologia è stato quando hanno inventato il filo lungo del telefono e potevo parlare in camera mia e non in corridoio. Io non per me era il massimo.
1: Mamma mia, la tecnologia, quello con la molla, mamma mia.
4: Team Max Vitale tutta la vita. Considerate che uno smartphone di una nota marca.
1: Sì.
4: Che ha oltre 10 anni e funziona ancora. Chissà tu.
0: Sei diventato un benchmark, un riferimento. Sei diventato.
5: Non lo sai. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, io mi informo sulle ultime novità.
1: Brava.
5: Giusto per sapere, giusto per informazione.
0: Però
5: non corro all'acquisto o al

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Noemi, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, io te lo ricordo perché te l'ho detto all'inizio, ma secondo me ti sta sfuggendo questa cosa.
1: Cosa?
0: Oggi puntata tecnologica.
1: Oh mamma, sì, mi era proprio sfuggita. Ma che mi hai fatto pensare. Posso andare a casa?
2: Sì.
1: Posso, posso. Che voce ha, prof?
3: Vita.
1: Eccala.
3: Muore. Animo.
2: Vita. Vita.
1: Che è?
2: No, dico vita da boomer.
1: Eccola. È arrivato il momento della rubrica. Buongiorno a tutti i boomer di tutto il mondo, ci stiamo riunendo. Mi fai sentire di nuovo la voce di Pierpaolo? Proprio, papà. Oddio, questo chi è? Scream. È arrivato il momento di vita da boomer. Tutti noi boomer impariamo una parola che sentiamo usare dalla Gen Z, dagli amici, ma non sappiamo il significato.
0: Dalle nuove generazioni.
1: Oggi.
0: Se io ti dicessi, oh, ma lo sai che prima ho incontrato Anna Chiara?
1: Sì.
0: Mi ha fatto una mezz'ora di glazing. Imbarazzante, guarda.
1: Sì.
0: Ma ha fatto mezz'ora di glazing.
1: Ma perché te lo sai che lei va in palestra, fa il corso di glazing.
0: No. Hai cominciato a parlare di Pippo Pelle e diceva è bravo, è l'unico che sa fare gli scherzi divertenti, sa come prendere i radioascoltatori, è amico di tutti, insomma un glazing allucinante, guarda, io non lo
1: ma
0: so.
1: La parola da indovinare è Pippo Pelo o glazing?
0: Glazing significa riempire qualcuno i complimenti in maniera talmente esagerata da risultare quasi ridicoli. Grinch.
1: Il leccapiedi praticamente. Allora è una parola che non conosco. Se fossi stato un leccapiedi io, caro Giannini, adesso ho tanti di quei soldi che il mio tecnico TV era Elon Musk. Ti dico solo questo.
2: Avete ascoltato?
1: Cosa?
2: Vita da boomer.
4: Vita da boomer.
2: Piaciuta,
1: Che tristezza noi boomer.

0: Glaze, questa radio Fischi Sorse, che a me, guarda, veramente, cosa? Tornando al discorso del glazing,
1: sì,
0: quanto mi dà fastidio, quanto mi danno fastidio i leccaculo.
1: Hai ragione, Gianni. Guarda quelli che... Un po' che sei il più bravo, mamma, lo puoi mia, dire.
0: Sì,
1: bravo.
0: Guarda, ma io guardo, quando li vedo...
1: Lo so, a me lo dici, guarda, io sto sempre d'accordo con te, sai che tu per me sei il numero uno. Io anch'io odio i leccapiedi, eh? Sei comunque il più bravo di tutti. Vuoi anche i soldi o ti accontenti dei complimenti? Però intanto c'è gente che ha fatto carriera così, ricordiamoci.
0: Anzi, io ne approfitto, sì, per salutare Antonio, un nostro carissimo
1: ascoltatore,
0: ascoltatore, editore anche.
1: Ah, che editava, che dico, prima era ascoltatore.
0: Io saluto, sì, io ti stimo, ti apprezzo. Guarda, Antonio è bravissimo.
1: Ma stai parlando per caso del nostro editore generale mega galattico? Ma fai le capiedi, fai?
0: No, no, voglio dire, Antonio, Antonio, sì, io mi auguro che ci stia ascoltando.
1: Puramente.
0: Ha una scrittura pazzesca.
1: Sì.
0: Come, guarda, cioè, l'hai mai vista la sua firma?
1: Sì, una sola, sì, quello che ho scritto licenziati.
0: Io no.
1: Che leccapiedi che sei. Comunque Antonio ti ho lavato la macchina, eh?

0: È fastidioso che sei, Giannini. Meno male che arriva lei, eh. Olivia, Olivia Rodrigo.
1: Ah, questa è una canzone dedicata a te.
0: Sì, no, al contrario è dedicata a me, perché se fosse per me sarebbe Song Stupid. Invece la canzone è Stupid Song. Bisogna invertirla, ma sempre canzone New Kiss. Brava!

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Kiss Kiss.

0: Zomb, My Body's Ready. Allora, prima abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo e ho imparato due cose che sono davvero interessanti. Una, che ha detto durante un'intervista che i suoi fan più scatenati indossano i pannolini per stare in prima fila ai miei concerti.
1: Allora, questa...
0: lo sai come se ne è accorta?
1: Come?
0: Che lei quando li andava a salutare per omaggiarli, perché sentiva un odore particolare,
1: strano,
0: qualcuno gli ha confessato: guarda, per essere qui in prima fila a omaggiarti, noi abbiamo i pannolini.
1: Perché giustamente, se vai, ragazzi, se lasci il posto per andare al bagno, te lo fregano. No?
0: Sono cose sconcertanti, cioè veramente.
1: Io posso capire concerti. Il chirurgo, sai che anche il chirurgo, no, usa il pannolino quando fa le operazioni di 20-30
0: certo,
1: ore.
0: Ed è vero.
1: Ma lì ha un motivo. Ma andare sotto, vabbè, contenti loro, contenti tutti.
0: Un'altra notizia che riguarda, a proposito di tecnologia, invece, gli occhiali, quelli che stanno diventando di, insomma,
2: quelli tutti, da spia.
0: Bravissimo. Gli occhiali particolari, quelli che
2: registrano.
0: Sono vietati, sarebbero vietati sia ai concerti che ai cinema.
1: Ah, sì, come mai?
0: Sì,
1: come mai? Soprattutto in cinema, come mai?
0: In un cinema, incomincia a registrare il film e poi subito dopo
1: lo giri e
0: lo fai vedere ai tuoi amici. E anche ai concerti, molti concerti, sapete che sono produzioni, sono diritti riservati e non si possono mettere online.
1: E soprattutto perché comunque c'è anche la privacy, tu non mi puoi riprendere.
0: Tra poco, a proposito di smart glasses, ci sono delle notizie particolari. Una che verrà fuori proprio il 16 settembre.
2: Cosa succede se...
0: sarà presentato un prodotto particolare.
1: Lo voglio.
0: Sì,
1: anche da boomer lo voglio.
0: Prepara i soldi.
3: Dove ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: Lasciamo genere.
1: Signore e signori, vi ricordate l'Eurodance?
0: Oh mamma,
1: la Italo Disco? Ecco, c'erano i Black Box che hanno fatto la storia della Italo Disco.
0: E noi c'eravamo!
1: 1990, uscì questa canzone, e qui c'è da dire, la cantante era una certa, chi ascolta la musica house la conosce bene, forse il piccolo Andrea la conosce, Martha Walsh. Voce storica della musica house. Questa è la sua voce in Everybody, Everybody.
0: Era lei che spinge qua.
1: Sì.
0: E allora era il 90, eh?
1: Black Box.

0: E abbiamo visto nelle macchine mentre scendeva la lacrimuccia ricordando i fantastici anni 90, 1990, Everybody, Everybody, Black Box.
1: Ecco la lacrimuccia di quel periodo, caro Giardini, Bax e Bax, fino alle ore 12 con Good Morning Kiss Kiss, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV, sulle app, e a breve, mi dicevi Giannini, potremo vederci anche con un altro mezzo.
0: Sì, allora tra poco parleremo, perché un altro di quegli articoli che uno deve avere per forza stanno diventando gli smart glasses.
1: Oh mamma mia.
0: Allora, tra poco, il 16 settembre, sarà presentato un modello particolarissimo, ne parliamo tra poco.
1: Adesso... Non vedo l'ora.

0: delle collaborazioni che ci sono in giro in questi ultimi tempi, questa tra i Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, è una delle più belle, bravo.
1: Vero, beh, ragazzi, bella accoppiata comunque.
0: Bella accoppiata. Allora, sempre a proposito di tecnologia.
1: Mi avevi detto, metti via dei soldi che c'è una novità per te.
0: Bravo.
1: Mi devi convincere, sentiamo un po'.
0: Even Spiegel, fondatore di Snapchat.
1: Come?
0: Snapchat.
1: No, quello che hai detto prima.
0: Even Spiegel.
1: Ah, quello di Snapchat.
0: Sta preparando il lancio commerciale degli Specs, che sono gli occhiali a realtà aumentata, cioè non sono gli Specs, non sono occhiali quelli normali come quelli di Meta, per intendersi, che gli smart glass. No, cioè mentre tu li metti, mentre cammini davanti a te, tu per esempio inquadri Andrea e lui ti dice: Andrea è un fonico di Radio Kiss Kiss, ha 35 anni, si sta per sposare, oppure poi ti giri, inquadri le sedie, quella sedia è stata fatta da Renzo Piano, hai capito?
1: Ah,
0: è una cosa pazzesca.
1: Tutto, ma io sto con questi occhiali che ti rompono
0: mentre
1: le
0: camminiamo, possiamo vedere indicazioni stradali davanti agli occhi, chiedere informazioni all'intelligenza artificiale, parlare con gente, guardare dei film.
1: Io già vedo gente che parla da solo. No, ci manca quello che va in giro a vedere i film con gli occhiali.
0: Sarà lanciata, sarà presentata il 16 settembre, messa in commercio negli Stati Uniti, Regno Unito e Francia per adesso, poi in tutto il mondo. Unico piccolo problema è che costano
1: quanto costeranno?
0: $2,195.
1: Mi tengo i miei, presi dai marocchini a 4 euro. Fidati.
0: È una cifra molto alta.
1: Saluto Abdul che mi ha fatto lo sconto,
0: tenendo presente che i Meta Smart Glasses costano intorno ai €300.
1: Allora quelli sono regalati,
0: sono regalati.
1: Comunque praticamente ti aiuta, ti dà tutte le informazioni
0: per esempio,
1: che vuoi.
0: Io ti guardo con gli, con gli Specs e lui mi dice che cosa sei tu.
1: Allora, se fossero buoni si Specs, se inquadri me da soli.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Ti ho detto mille volte, Max, di non fare questi versi perché ci illudi, che noi ci crediamo che ti stia venendo una sincope.
1: Intanto continuiamo a parlare di tecnologia e di smart glasses.
0: Ripeti,
1: che sono il futuro.
0: 2200 è $2200 quelli, al momento, quelli di prima.
1: Quelli di Snapchat.
0: Ma adesso?
1: Adesso sono tutti un po' preoccupati perché le loro incredibili funzioni stanno preoccupando anche le forze di polizia di mezzo mondo, soprattutto quella americana.
0: Ah, perché con gli occhiali tu li puoi riprendere.
1: Ripetiamo, bravo. Con gli smart glasses si può registrare video, fare foto, registrare auto, utilizzare l'intelligenza artificiale indossando questi occhiali smart.
0: Maniera anonima?
1: In maniera anonima. È vero che questi dispositivi hanno dei LED che si accendono quando sono in funzione, ma pare che non sia così difficile a girare il problema.
0: Sei sicuro? La vedo dura. Però perché col telefono si vede, no? Se ti sto riprendendo, sto facendo un video, con l'occhiale, tu in questo momento magari stai facendo un video e io non lo so.
1: Le stesse forze di polizia che usano e hanno usato questi occhiali in operazioni sotto copertura adesso temono per la sicurezza di luoghi pubblici strategici che non possono essere studiati, monitorati senza che nessuno sospetti.
0: Soprattutto facevamo l'esempio dell'ICE, no? In America, senza gli occhiali che le riprende non vedevamo certe cavolate che hanno fatto.
1: La questione ormai è preoccupazione interna e siamo solo all'inizio di questa tecnologia, siamo
0: oddio all'inizio, Max. Io me la ricordo sempre i film ai nostri tempi, no? Le spie, gli occhiali, gli anni 60.
1: Ma te li ricordi gli occhiali?
0: Ma come, non ne ho comprati 10 per vedere le donne nude sotto i vestiti, comprati 10 paia, ne avesse funzionato uno
1: se non guardavi da quel buco.

0: Cosmonauti borghesi con ma americana, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di smart glasses, io li ho provati 6 o 7 mesi fa e devo dire mi hanno fatto una certa impressione.
1: Veramente, che senso, però?
0: Nel senso, sono stato piacevolmente colpito. Anzi, lo chiediamo ai nostri radioascoltatori: c'è qualcuno che li ha provati? Ci descrive come
1: la sensazione
0: che ha provato? 347 490 0042.

0: Kiss Kiss a tutti. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Kiss Kiss. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Kiss Kiss.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8.99. TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 euro.

0: La bad girl, regina dell'hyper pop italiana, Anna Wiegewasser, di questa Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto praticamente se avete mai provato gli occhiali, gli smart glasses, e che impressione avete avuto. Allora, ci sono sia detrattori che quelli che ne sono entusiasti.
1: Mio marito non me le fa usare. Questo è il messaggio di Laura. Perché?
0: Invece, allora, c'è Antonio che lavora sui cantieri, quanto pare che sia un geometra, e dice: li uso nei cantieri per mostrare i progressi ai clienti a distanza in tempo reale. Ho le mani libere per lavorare, intanto chiacchiero con loro come se fossimo insieme. Tecnologia utilissima, porca miseria, più che utile.
1: La tecnologia comunque ci aiuta, no? Certo, però a volte si esagera.
0: Invece c'è Luca che dice: il display a realtà aumentata dopo 20 minuti mi fa venire il mal di testa fotonico. Inoltre, li trovo ancora troppo pesanti sul naso dopo un uso prolungato.
1: Mi hanno dato fastidio. Tu li hai provati, Max, fisicamente? Come sono? Cioè, a livello di peso? Non c'entra niente. Io me l'immagino una cosa.
0: Allora, a livello di peso si sente la differenza rispetto anche a questi Bold che ho io, no?
1: Però sono i tuoi?
0: Bold.
1: Usain?
0: Sì, che Bold.
1: No, ho capito.
0: Bold.
1: Ah, il mio nome è James Bold.
0: Vabbè.
1: Ne ho quante ne vuoi, eh? Ah, sì.

0: lo so, se vuoi sapere la mia opinione,
1: no.
0: Se vuole...
1: No, sono stupidato.
0: Allora, fa impressione perché vi ritrovate le informazioni davanti agli occhi senza che vi diano fastidio, perché molti pensano, vabbè, ma se io mi ritrovo tutta una serie di informazioni davanti agli occhi, non vedo la strada.
1: Che
0: non
1: l'immagine
0: vedo...
1: è quella.
0: E invece no, sono studiati in modo che tu possa leggere e al tempo stesso possa essere anche attenta a quello che ti capita davanti. Quindi
1: non mi distrae.
0: Bella storia.
1: Non
0: bella
1: mi
0: storia.
1: Distrae, dici?
0: No, non ti distrae.
1: Ma mi stai quasi convincendo.
0: Non ti distrae più di quello che ti distrae. Dedicating the song to Lead Belly.

0: C'è la coda, c'è la coda.
1: Sì.
0: C'è la coda. Sì, c'è la coda. E via.
1: Cos'è la coda?
0: Sienna Spire, Material Lover. La coda. Allora, sì, ci sono le canzoni. Alcune canzoni finiscono sfumata fredda, si chiama le SF, cioè finiscono pam, e si chiude lì. E invece ci sono canzoni che finiscono
1: e continuano.
0: È strumentale, con la parte strumentale dove tu puoi incominciare a disannunciare, a parlare. Capito?
1: Ma la coda.
0: E allora c'è il tecnico, dice: ragazzi, c'è la coda, c'è la coda.
1: Ma ce lo dice in un modo quasi, sembra quasi un insulto, ma abbiamo colpito col fatto degli occhiali di prima che hai detto. Molti sono interessati e sono convinti di comprarli anche loro. Come hai detto tu, hanno paura solo del peso.
0: Non stiamo facendo
1: del
0: pubblicità.
1: Peso. No, è il futuro.
0: Ci sono anche quelli che non la pensano come noi, cioè
1: certo,
0: quelli contrari, che sono in molti.
1: Strano.
0: Per esempio, nel mondo della musica sono tanti i cantanti che li stanno adottando. Perché? Sì, perché sia per i testi, sia per le indicazioni, perché molti fanno degli spettacoli interattivi pazzeschi, quindi le indicazioni te le danno visivamente anziché nell'auricolare. E poi questi occhiali hanno una trasmissione sonora a conduzione ossea, cioè si appoggiano sul cranio, quindi non hai bisogno più di mettere
1: le cuffiette,
0: trasmettono il suono attraverso le ossa del cranio. È una cosa pazzesca anche quella,
1: e attenzione, permetterebbe addirittura anche a chi ha problemi, no?
0: Bravissimo.
1: Allora vedi, ancora più utile questa
0: quindi
1: cosa,
0: quindi state attenti a condannare le nuove tecnologie perché potrebbero ridare la vista agli svitati e l'udito agli sdutati.
1: Stai parlando sempre di me comunque.

0: Abbiamo visto esibirsi al Fuori GP a Monza. Tutti e tre insieme abbiamo avuto l'esclusiva.
1: Ecco, soprattutto Guzzanti, te lo ricordi? Uelo era Guzzanti con Alvaro Soler, Roy Paci e Il Sole.
0: Molto bella.
2: New Kiss.

0: e Roy Paci, il sole, New Kiss.
1: Willow.
0: Allora, a proposito di smart glasses, ci sono anche i detrattori, vanno letti anche questi,
1: ah, certo.
0: No, sembra che noi vogliamo vendere gli smart glasses.
1: No, noi allora, vogliamo vendere la tecnologia positiva.
0: C'è Elena, tra l'altro nostra coetanea, che le ha provati, dice esteticamente sono anche carini, ma la batteria dura pochissimo, se inizi a fare qualche foto, a riprodurre musica, dopo 2 ore sono completamente scarichi. Beh, per quello che costa non ne vale la pena.
1: Beh, 2 ore comunque non è poco, e poi il tempo, no?
0: E poi Gennaro che dice provati e restituiti il giorno dopo, la qualità delle foto era pessima, l'applicazione si disconnetteva continuamente dal telefono e c'è ancora molta strada da fare.
1: Quella quindi, cosa Max,
0: il futuro è lì dietro l'angolo, però
1: ma bisogna fare quella cosa che si fa quando esce una cosa nuova, dobbiamo solo aspettare un attimo, perché tanto le migliorano grazie ai vostri, alle vostre segnalazioni, poi arriverà la batteria da 40 ore le foto perfette, quindi
0: cioè,
1: bisogna solo
0: ho
1: aspettare.
0: Scoperto che la nostra Lucilla li ha regalati al babbo. Come li ha trovati il babbo gli smart glasses? Li utilizza o li ha messi lì sul comodino, dentro il primo cassetto del comodino?
1: Li usa, come la solita, un fermacarte sono diventati, no?
0: Il primo cassetto del comodino è la custodia di tutte le cose inutili che non servono più.
1: È la vecchia soffitta della cicletta.
0: Bravo.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss Kiss. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: proprio cazzo fai. Lo dici? Cazzo fai. Cazzo fai. Lo dici?
1: Ma te lo diceva anche lui all'ingresso della danzeria.
0: Del Stevia! Grande Andrea, hai visto che è una virtual machine.
1: L'ha fatta davvero?
0: È uno sketch, ha fatto. No, non ero io a fare lo sketch.
1: Mi sono cascato come un pollo.
0: Allora, sempre a proposito di occhiali smart, mi rompe le scatole dire smart glasses.
1: Per me restano solo io, ce ne sono gli smarties, smart. Punto, ne ho mangiate a tonnellate.
0: C'è un dispositivo presentato proprio all'IFA o AIFA di Berlino che ci permetterà di vedere musei e attrazioni turistiche in maniera diversa. Senti che figata, tu li metti, arrivi in prossimità del Colosseo e lui ti dice... di che cosa si tratta, quando è stato costruito, che cosa ci facevano dentro, oppure passi davanti a un quadro in un museo e lui ti dice da chi è stato fatto, che cosa rappresenta.
1: Il lavoro della guida, diciamo,
0: esatto,
1: ai tempi.
0: Esatto, difatti è una guida turistica integrata negli occhiali, si chiama Goya.
1: Aia.
0: E si attiva con la frase Hey Goya! Sì. Hey Goya! Come una canzone di Fabri Fibra.
1: Sì, Hey Goya! Sì.
0: E gli puoi chiedere qualsiasi cosa. Guarda, che è una figata pazzesca, perché non te lo fa soltanto con i monumenti, con i quadri, ma anche con qualsiasi cosa ti ritrovi davanti agli occhiali.
1: Però Max, avendo già comprato gli occhiali prima, quelle con le informazioni, già me lo fa quella cosa lì che mi informa. Quindi è una ripetizione per me. Io resto per la guida fisica, la guida come negozio, riesco la guida di persona.
0: È vero, forse la guida turistica è
1: magari
0: più...
1: come a Roma c'è la nostra amica Bea che ci manda sempre i messaggi. L'occhiale sì, ma l'emozione che dà la guida vera non te lo dà l'occhiale.
0: Salutiamo tutte le guide turistiche italiane, le più brave del mondo.
1: Bravo.

0: la canzone. Stupida sfortuna, stasera attento. E c'è la partita, caro Giannini. Ma sorvoliamo.
1: Ma guarda, mi fa rimettere le mani in tasca proprio alla fine del programma.
0: Perché mi stai cercando la moneta? La l'hai trovata?
1: Allora, siamo alla fine, sì. Vi salutiamo con Katrina and Waves, Ula. Walking on the Sunshine dal 1985. Giusto il tempo di ringraziare tutti i baldi giovani. Giovani e meno giovani che ci hanno coadiuvato. No. Tra pochissimo, Paolino e la nostra Lucilla.
0: Pronti, salutiamo e ringraziamo Andrea. Allora, Max e Max, domani ore 9 e.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Walking on Sunshine.
1: Adesso però, come di consueto, è arrivato il momento delle news. C'è Umberto Aprea.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie dichiarano di aver colpito una base americana in Giordania, due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo in risposta agli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Amman riferisce di aver intercettato 18 dei 20 missili diretti verso il territorio giordano. Nessuna vittima. Ieri i ribelli Houthi hanno colpito 4 città saudite provocando 73 feriti e incendi in impianti petroliferi. Intanto il Brent ha toccato quota $100. La riforma della legge elettorale arriva nell'aula del Senato senza mandato al relatore. La Commissione Affari Costituzionali non ha terminato l'esame nei tempi previsti. Si riparte dunque dal testo approvato alla Camera. L'emendamento sulle preferenze dovrà essere votato nuovamente. La cronaca: 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio conosciuto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Per gli inquirenti, il mandante apicale sarebbe il boss Michele Senese, che avrebbe dato il proprio assenso all'agguato. L'omicidio sarebbe stato una punizione contro Piscitelli, che si era reso autonomo nel traffico di droga. A Marano Vicentino un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione, ucciso con diverse coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpirlo sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta durante la notte. L'allarme è stato dato poco dopo l'una dall'altra figlia. Indagano i carabinieri. È arrivato questa mattina a Squinzano, in provincia di Lecce, il feretro di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada 1. La bara bianca è stata portata nella chiesa Maria Regina, dove alle 17 saranno celebrati i funerali. Proclamato il lutto cittadino, la madre ha accolto il feretro stringendo l'orsacchiotto che Lorena aveva ricevuto da bambina. La perturbazione atlantica porta a piogge temporali diffusi al nord, con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Precipitazioni più sparse su Toscana, Umbria e Marche. Temperature in sensibile calo al settentrione, ancora caldo al centro-sud, con massime tra 35 e 37 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 al Bernabeu dal Real Madrid di Mourinho. I nerazzurri hanno costruito diverse occasioni ma hanno pagato due errori difensivi. Questa sera alle 21 tocca intanto al Napoli, che ospita al Maradona l'Arsenal. Allegri deve rinunciare a McTominay e Anguissa. De Bruyne va verso una maglia da titolare. Gli inglesi sono arrivati ieri sera in ritardo per problemi al traffico aereo britannico. Infine il tennis: sorpresa agli US Open, lo statunitense Ben Shelton ha eliminato il campione in carica Carlos Alcaraz al super tie break del quinto set dopo 4 ore e 28 minuti. In semifinale affronterà Francis Tiafoe. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Lucilla e Paolo Franceschini. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Mi fai dare un buongiorno subito così di apertura in questo 9 settembre? Scusami Lucilla se passo davanti a noi stessi, ma volevo approfittarne per fare gli auguri al mio fratellone Nicola che oggi compie gli anni.
1: Nicola Franceschini, tanti auguri a te. Che bello, grazie Andrea Cimmino per questo contributo di applausi. Un saluto anche alla nostra regia TV prontissima, Arduino, Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia. Fammi salutare anche il nostro Giuseppe che ci scrive tutti i giorni con buongiorno.
0: Una certezza, noi abbiamo una certezza ogni volta che entriamo in onda, c'è Giuseppe che ci scrive dalla portineria del suo condominio di Palermo. Giuseppe, sei come il Natale, una certezza per noi.
1: Però ci tiene a chiamarti Francesco, lui prende questa licenza poetica.
0: Vabbè, io prendo qualsiasi cosa. Iniziamo una bella puntata di Trend Zone, partiamo subito con Partenope, Merck & Cremont.

0: Christian Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. State ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Oggi... È vero, io sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Lucilla.
0: Allora, oggi mercoledì sentiamo già un po' l'odore del weekend, quindi siamo tutti belli, allegri e contenti.
1: Ma veramente di già?
0: Senti?
1: No, guarda che c'è un detto a Ferrara, un detto dialettale che vale dal giovedì, che si dice zobi arrivata, smana passata. Vuol dire che quando arriva il giovedì la settimana è finita. Oggi è mercoledì, ancora non vale.
0: Ancora no, vabbè dai, allora da domani. Però nel frattempo anche oggi mercoledì puntata ricca di cose. Come sai, questo è il momento del nostro sommario.
1: Allora, io mi rifiuto di fare la sigla, però tu mi stai obbligando tutti i giorni a fare la sigla. La faccio.
0: È una consuetudine.
1: Sigla che la cambio anche oggi. Il sommario. Oh!
0: Un po' di rap ho sentito.
1: Era carina questa. Sommario di oggi.
0: Allora, di cosa parleremo in questa puntata di Trend Zone? Spunta il nome di Laura Pausini nei trend. Scopriremo tra poco perché. Esatto. A proposito di Solarolo, anche di Ora Solare, parliamo oggi.
1: Si parla di Ora Solare, ma proprio per il fatto dei trend che l'hanno lanciata.
0: Era
1: quasi
0: al primo
1: inspiegabilmente.
0: Posto ieri sera.
1: Sì, quasi inspiegabilmente, ma entreremo nel dettaglio.
0: E quindi legato all'Ora Solare c'è anche del jet lag di cui parlare, quel malessere che ti viene quando vai incontro ad un diverso fuso orario.
1: Il fuso orario, certo.
0: E poi abbiamo anche un ospite oggi.
1: Un grande collegamento, avremo una favolosa... Ho già coniugato al femminile.
0: Ho detto di non spoilerare, tu già hai detto che è una donna.
1: Vabbè, abbiamo comunque un grandissimo collegamento e quindi io l'unica cosa che posso dire non è sono quelle cose per tenervi collegati a noi e attaccati, ma abbiamo veramente una grande ospite oggi al telefono.
0: Che ci darà il suo punto di vista sulla questione Laura Pausini. Però vi diciamo tutto tra poco, prima c'è Meja All About.

0: Io che sono cresciuta negli anni 90 posso dirvi che le Ketsai mi sembrano le nuove Spice Girls qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sono
0: con
1: d'accordissimo.
0: Animal. Sei
1: sì,
0: d'accordo?
1: Sì, verissimo, verissimo.
0: Hanno delle reminiscenze. Dunque, cioè, abbiamo aperto questa puntata di Trenzona dicendo che avremmo parlato della questione Laura Pausini. Cosa è successo,
1: perché,
0: Paolo?
1: Perché Laura Pausini è mega trend? Perché domenica era tra i tantissimi ospiti del Gran Premio di Monza, sì, ed è stata una delle tantissime persone che ha pubblicato poi una foto anche riguardo tutto ciò. La foto che ha fatto, diciamo, scandalo tra virgolette, quella in cui è presente con Kimi Antonelli, sì, con Bezzecchi, che è il pilota della MotoGP, e con Sinner.
0: Sinner.
1: Perché? Perché ci sono delle versioni differenti della stessa foto. La versione originale, chiamiamola così, pubblicata sia dalla Mercedes che da Kimi Antonelli stesso, e la versione ritoccata, pubblicata sul suo profilo, e sto parlando di Laura Pausini.
0: Tante persone hanno quindi rilevato questa differenza. Pare che lei si sia fatta delle modifiche al fisico, al viso, eccetera. E soprattutto le polemiche che sono scattate riguardano questa riflessione qui. Se anche Laura Pausini, che è un personaggio notissimo, famoso, seguito da tante persone, anche tanti giovani e tante giovani, se lei si ritocca, che messaggio stiamo dando? Quindi non accettiamo il nostro corpo? Queste sono le polemiche che sono scattate.
1: Ecco, questo è il dato di fatto del motivo per cui Laura Pausini è molto in trend oggi. Quindi se volete adesso avere l'occasione, in questo momento, se non l'avete ancora vista, andate a ribeccare questa foto. L'unica cosa che posso dire in totale oggettività è che effettivamente confrontandole si nota una differenza, no, tra
0: le
1: due
0: foto. Differenza. Però tu non ritocchi mai le foto, Paolo? È una domanda che faccio anche ai nostri ascoltatori. Io penso che lo facciamo un po' tutti.
1: Ma sì, ma non è neanche tanto il fatto di ritoccarle o meno, ma è il fatto proprio della scelta, anche in mezzo a magari 100 scatti, no?
0: Talvolta. Sì, anche la ricerca della posa giusta prima di fare la foto potrebbe essere un ritocco, a suo modo.
1: Anche questo.

0: Paradiso, che Tommaso Paradiso, l'ho detto bene, sì, che agita Coca-Cola. No, c'è stato un attimo, mi ero un attimo bloccato.
1: Siamo, sì, perché stavamo ascoltando tutte le note audio dei nostri ascoltatori, sì, che ci stanno arrivando.
0: Che stanno già arrivando riguardo appunto al fatto di Laura Pausini, che adesso in questo momento è lei in mezzo al trend, ma come dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Esatto.
0: Chi non ritocca le proprie foto, o anche molto semplicemente, non dico chi ritocca, chi non sceglie una delle varie foto. Cioè, ad esempio, quando magari metti anche solo questo, siamo a una cena, dai, facciamoci la foto. Quante se ne scattano?
1: La foto? Le 2000 foto.
0: Se ne scattano 2000 e poi dopo si guarda sempre quella dove si è riusciti meglio. Credo che sia una cosa.
1: E infatti là comincia la guerra della pubblicazione, perché nessuno è mai contento.
0: Guarda, è arrivato questo messaggio da un nostro ascoltatore, si chiama Antonio, se non sbaglio, sì.
2: Buongiorno ragazzi,
0: ciao,
2: sono Tony.
0: Ecco,
2: volevo dire la mia riguardante la Pausini. Allora, io farò 65 anni a breve.
1: Auguri.
2: E mi ritocco, ma in maniera simpatica, diciamo. E ogni tanto anche per migliorarmi qualche foto, rendermi un po' più carino. Lo facciamo tutti, penso, adesso vabbè, generalizzo, in tantissimi le vedo.
0: Ma guarda,
2: sui social si vede.
0: Guarda,
2: la Pausini non può farlo?
0: Guarda,
2: fatemi,
0: Tony,
2: capire.
0: No, Tony, guarda, ti dico, cioè, lo facciamo tutti, sì. Cioè, ma veramente mi viene da dire sì. Cioè, quante persone scattano una foto e la pubblicano istantaneamente,
1: allora,
0: così com'è?
1: Facciamo così: se c'è qualcuno all'ascolto che non si ritocca e pubblica la foto come è venuta, però anche senza filtri, senza scelta della posa migliore, 347-490-0042, vogliamo il purista della foto con noi.
0: Ma la voglio anche vedere, ma ce la mandate proprio, perché io la voglio vedere.
1: Vogliamo
0: e
1: le prove.
0: E la commenterò per dire: bravo, sei persona onesta o persona che chissà se mi stai trollando o meno.
1: Vediamo se esiste.

the Sarandi, si chiama così, so che ti piace, ripeto spesso il nome di quest'artista, bello nuovo, una hit globale che si chiama Good Old Days. Siete su Radio Kiss Kiss, è anche serata di Champions League, come ieri e come lo sarà domani. Al Maradona gioca il Napoli ovviamente, ma contro l'Arsenal, vice campione d'Europa e detentrice del trofeo della Premier League, la Serie A inglese. Il punteggio è 0-0 e siamo alla mezz'ora. Nomi belli ne abbiamo al 347 490 0042, ma certo c'è anche Jaliwa, all'ascolto con Tamara e Daniel, ho scoperto di recente che Jawila significa benedetta o dotata o ricevuto per grazia come nome, quindi ha un significato anche molto ma molto suggestivo. Tra poco vi metto anche un po' di musica nuova perché ci sta, e scopriremo anche il nuovo singolo di un artista italiano molto amato. Prima i One Republic. I know I could lie, but I'm telling the truth.

città metropolitana famosa, quale Milano, viene vissuta esteticamente come città da cartolina, soprattutto per i turisti. Chi la vive tutti i giorni sulla propria pelle ne dà un'immagine molto personale, questa, la dedica di Ernia alla sua città che è Milano.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Bravo Dracula o Dracula, come viene intonato nella canzone, stai succhiando via il caldo a Bra, infatti ci sono 19 gradi, serata con 19 gradi, pagherei da queste parti, grazie Eliana. Devo salutare anche gli amici di San Calogero, località preziosissima, bellissima d'ascolto di Radio Kiss Kiss, che si trova in provincia di Vibo Valentia. C'è un buon compleanno, ciao Marianna, 54 per te, sei nata nello stesso giorno di Michael Bublé, ma anche di Gabbani, abbiamo un po' di compleanni musicali da festeggiare, ma anche di ricorrenze, perché esattamente 28 anni fa, la sera del 9 settembre, purtroppo passava a miglior vita il grande Lucio Battisti.
1: Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
0: 1968 presentò Balla Linda al Cantagiro, nel 69 Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che vinse anche il Festival Bar di quell'anno, e poi il binomio Battisti.

0: conoscete a memoria.
1: Forte, debole, compagna.
0: So che state cantando. Il ricordo di Lucio Battisti a 28 anni dalla sua scomparsa e dopo la separazione da Mogolli, successivi album d'avanguardia con Pasquale Panella, Battisti scelse poi il silenzio dopo gli abbattistamenti, così che vennero definiti. Ho visto Lucio Battisti in giro, ma era lui, non era lui, perché decise, così come fece Mina ai tempi, di abbandonare ogni riflettore e passare a vita rigorosamente privata. Questo è il nostro umile piccolo ricordo, una briciola nel mare delle sue canzoni. Dal 2000 torna la voce di Nelly Furtado.

Primo tempo per la Champions League, Napoli-Arsenal al Maradona della città partenopea. Intanto sempre a Napoli domani Piazza del Plebiscito ospita per la prima volta una partita all'aperto dei campionati europei di volley maschile. Ci sarà Italia-Svezia. Oggi c'è stata una conferenza stampa meravigliosa. De Giorgi, l'allenatore dei pallavolisti azzurri, ha dato l'attenti, ovvero ha detto: con le medaglie al collo l'Italia è campione del mondo di pallavolo, non si vince nulla, ripartiamo da zero. E prima della partita domani sera a Piazza del Plebiscito a Napoli si esibiranno anche i Planet Funk, quindi appuntamento da non perdere. L'Italia del basket ai mondiali femminili sta giocando in questi minuti contro l'Australia per accedere ai quarti di finale. Australiane avanti 53-33 e siamo arrivati al terzo quarto.

così, con questa vibe di Giorgia dal 2014, appunto, io fra tanti. C'è una buona notizia che riguarda Phil Collins, nuova musica possibile, un album dopo 16 anni, una carriera fantastica, prima con i Genesis e poi l'attività solistica. Qui vi riportiamo nel 1984, un film non strafamoso, Due vite in gioco, la colonna sonora di gran lunga, insomma, sfidò il film ed ebbe più successo della pellicola cinematografica grazie a questa canzone intitolata Against All Odds.

contro ogni previsione, ovvero Against All Odds, da Due vite in gioco, la voce di Phil Collins con Take a Look at Me Now, guardami adesso. Così si cercava di riconquistare l'ex fidanzata ai tempi, senza fare parecchi casini, e la musica salvava, salverebbe anche oggi. 10 della sera, facciamo comitiva insieme in viaggio al lavoro, di ritorno dopo una lunghissima giornata, semplicemente con il vostro device. Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, il classico sintonizzatore, ogni mezzo è adatto di trasporto e di ascolto. Per fare comitiva insieme a noi, sapete che nella nuova ora, tra le 22 e le 23, abbiamo un po' di appuntamenti che vi coinvolgono direttamente. Prendi ad esempio Un anno, una canzone. Ma cominciamo con il fenomeno del momento, da New York, e Somber, My Body Isn't Ready.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ieri sera abbiamo sentito la storia di Giuseppe, siciliano doc, che ogni giorno fa 500 chilometri per lavoro. Sì, avete sentito bene, andata e ritorno tra Catania, Palermo e Messina, gente di commercio, tanti chilometri spesi la sera barra notte insieme a Radio Kiss. Ad esempio, tu sei nato nel 1975, la canzone più forte di quell'anno, quando sei venuto al mondo, Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Sei nata nel 1986, c'erano Europe con The Final Countdown, ma anche Madonna con Papa Don't Preach. Sei nato nel 1997, anno fantastico per la musica, con i Verve, di Bittersweet Symphony, Around the World, dei Daft Punk e tantissime altre, perché possiamo legare la tua data di nascita, che puoi scrivere a partire da questo momento via WhatsApp 347 490 0042 alla canzone più forte di quell'anno, ma anche in base al tuo racconto condividi un pezzo della tua vita all'interno di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, che appunto sono i tuoi. E stiamo ascoltando come sempre le storie molto varie, molto belle, che ci fanno sorridere, ci fanno piangere di gioia, di commozione, e talvolta anche molto delicate. Un po' il potere della musica, siete voi le nostre canzoni. Marco Mengoni dal 2010, Credimi ancora.

0: The End of Beginning, consacrato l'attore Joe anche in veste di cantante, ma in realtà lui suonava già parecchi anni prima con una band, prima di diventare popolare anche a livello di classifica internazionale, soprattutto per Stranger Things. Siamo pronti per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi che sono i vostri, fate comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss, lo fa anche Isabella da Ferrara. Ciao Isabella, buonasera, come stai?
1: Ciao a tutti, molto bene, grazie.
0: E allora, riprende l'università, se ho capito bene.
1: Sì, esatto.
0: Riprendo le notti insonni anche sui libri?
1: Sì, mi tocca.
0: Ok, e allora ci siamo noi, metti la radio, tranquilla, ogni tanto fai una pausa, fai due chiacchiere con noi, come è capitato questa sera. Di che anno sei, Isabella?
1: Sono del 2004.
0: Cosa studi?
1: Studio Scienze dell'Educazione a Ferrara.
0: Ok, come ti trovi, bene?
1: Molto molto, mi piace molto come indirizzo.
0: Ok, io ti aspetto alla laurea, ok? Mi devi telefonare.
1: Certo,
0: e facciamo un festone incredibile. Cosa vuoi condividere con noi? Tu hai 22 anni, già compiuti o ancora da compiere?
1: Già compiuti, a gennaio.
0: A gennaio, sei Capricorno o Acquario?
1: Capricorno, il segno migliore.
0: Lo so, a chi lo dici?
1: Ah, ecco.
0: A chi lo dici? Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: La canzone?
0: No, proprio un tuo ricordo magari, cioè qualcosa di bello che vuoi condividere con noi, che vuoi raccontarci.
1: Riguardo la canzone, mi collego a questo, l'ascoltavo quando ero piccolina.
0: Ok.
1: Macchina con mio papà quando mi veniva a prendere all'asilo, era bello insomma il tragitto che facevamo insieme, mi ricordo i finestrini abbassati, io di fianco lui, insomma.
0: Ma che bella scena, sì, infatti.
1: Ce l'ho proprio in testa, nella mente, e quando poi tornavo a casa accendevo subito MTV.
0: Ok.
1: La prima cosa che facevo e mettevo appunto, cioè quando vedevo questa canzone mi scatenavo, insomma.
0: È la canzone dell'infanzia, perché tu sei nata nel 2004. Sì. Quando sei nata, te lo dico giusto per informazione se ti può interessare, andava forte, che so, Shut Up the Black Eyed Peas, la versione italiana di A Chi Mi Dice dei Blue, che era Britney, ma c'era anche Britney Spears, c'erano i Maroon 5 con This Love. Noi con te abbiamo fatto una piccola eccezione, ma solo di qualche anno, perché il pezzo in effetti è del 2008, quindi asilo 4-5 anni avevi. Sì. E suonava Amy McDonald con This Is The Life, che è proprio un pezzo di vita raccontato sotto forma di canzone. Te la faccio risentire così ricordi quel viaggio insieme a papà, va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ma grazie a te Isabella, sei dolcissima, auguri per tutto, kiss kiss.
1: Grazie.
0: A te, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

Chi schissa a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chi schissa a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

È incacchiata nera con lui, ha fatto questa canzone. Noemi, tu cosa fai questa sera, in versione ironica, anche perché con te non esco, anche se vorrei, e come se lo vorrei. 44 gatti e 44 anni per Francesco Gabbani.

Carrara, il 9 settembre 1982 accadde qualcosa di pazzesco. Venne al mondo un polistrumentista, futuro cantante, anche giudice di grande successo, nonché vincitore di un Sanremo con questa Occidentali Scarma. È una bellissima carriera che continua per Francesco Gabbani. Devo salutare anche Anto, conquistata da un anno una canzone, così come la zia di Isabella che si è collegata, la mia nipotina Isabella in onda. Amore, grazie alla family che si allarga con Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042. Non sono finiti i compleanni della musica, abbiamo un po' di auguri in ritardo, di ricorrenze, poi giocheremo con voi, dovreste indovinarmi una canzone in un secondo, ne parliamo più avanti in Io, Tu e Kiss Kiss.

0: piccolo piccolo, una traccia da una parte, una traccia dall'altra, e poi l'accessorio che serviva sopra il giradischi per far suonare il 45 giri. Se non conosci quel vinile, te l'ho appena spiegato, così entri nel mood di 50 anni di Radio Kiss Kiss dal 1976 al 2026. 670, 680, 690, 6 anni 2010, 2020, insomma, sei il benvenuto, perché facciamo un po' di storia, di ricordi, ma anche un po' di canzoni che potresti ascoltare per la prima volta perché sei estremamente giovane. 1980 e qualcosa, visto che è arrivato il croupier e abbiamo una roulette che gira che ci dà l'anno esatto. C'erano delle canzoni d'amore meravigliose, c'era Moonlight Shadow di Mike Oldfield, grande tecnico del suono che divenne musicista a tutto tondo grazie alla voce di Maggie Reilly, ebbe un successo pazzesco. C'era Robin Gibb, uno dei fratelli Bee Gees, con la mitica Juliet. C'era un duetto tra Paul McCartney e Michael Jackson, 3 volte 6 666, ma non il numero, proprio la parola di. Dimmi qualcosa quando Michael Jackson rubò i diritti dei Beatles agli stessi Beatles. Ma c'era la canzone d'amore per eccellenza, struggente, Bonnie Tyler.
1: 1983.

C'era una volta un tempo in cui mi stavo innamorando, ma ora sto solo cadendo a pezzi. Non c'è nulla che io possa fare. Struggentissima, sto prendendo parte della traduzione di Total Eclipse of the Heart, un inno per i lenti anni Ottanta e delle storie d'amore frantumate in un tot, un'eclissi totale del cuore. E qui eclissi totale che Anna Oxa fece qualche tempo dopo. Ci fu questa analogia in Italia sul fenomeno eclissi, non quello atmosferico ma quello del cuore. Effettivamente, canzone da non ascoltare se hai appena finito una storia d'amore, poi ritorni tranquillo e ti mettiamo altre robe qui all'interno di 50, davvero struggente e intensissima. Vi porto da uno dei compositori più importanti della storia, il suo nome è Burt Bacharach, colui che ha inventato la musica pop dolcissima d'amore felice al servizio di grandi voci tipo Aretha Franklin o Dionne Warwick, che cantò la versione originale di Walk On By. Canzone ripresa miliardi di volte, probabilmente una delle versioni più belle fu realizzata all'inizio degli anni 2000. Anche lui voce straordinaria, Seal la

immortale Welcome By da Barb Bacharach a decine e decine di artisti che hanno rifatto questa canzone. C'era anche una versione di Ornella Vanoni, Se mi vedi sotto casa tua, passa e vai, si chiamava Passa e vai, qui Seal con Welcome By. Un'ossessione d'amore per Sal Da Vinci, un amatore nato. Tu per me sei ossessione, molto più dell'amore, più forte della passione che non se ne va. La nuova si chiama Fuga d'amore.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Basta pronunciare un personaggio con 9 lettere. Giovanotti. Quando dici Giovanotti ti viene il sorriso, oppure dici troppo forte. Sono stata ai suoi concerti, lo seguo da sempre, lo seguo da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni, l'ho scoperto da poco, mi fa morire. È troppo forte per quello che fa su disco, sul palco e quello che dice nella vita di tutti i giorni. L'unico strumento che ti risponde in modo freddo su Giovanotti e l'intelligenza artificiale. Ho chiesto all'intelligenza artificiale quanto sei fan di Giovanotti. Niente gusti personali, sono un programma informatico, non ascolto la musica per diletto. Mamma mia che antipatia. Valore culturale, conosco i suoi testi. Ah, vedi, vabbè, basta mettere i falli insieme. La sua evoluzione del rap, dagli esordi al pop rock e le sue grandi feste sulla spiaggia. Cioè, è come se parli con una persona che non ha mai sentito Giovanotti e parla per sentito dire. Anche questo lo dico a tutti, e l'intelligenza artificiale, non solo l'evoluzione, ma anche la non risposta. Cioè, cosa fai? Sono un programma informatico. Vabbè, ma cosa stai facendo? Mi stai rispondendo comunque anche tu. Tornando a Lorenzo, Giovanotti potremmo pescare ovunque, ma siamo nella seconda metà degli anni 90. La casa, parola che lui utilizza spesso, è una canzone intitolata Questa è la mia casa. 1000

0: Notti nella storia del 1997, che bello ritrovarlo con ogni canzone. Questa sera abbiamo pescata uno che non si sentiva da tempo. Allora, adesso, caro frequentatore delle discoteche fine anni 70, inizio anni 80, ti scatterà la lacrimuccia. Tu che frequentavi il Much More a Roma o nello stesso momento, nella stessa città, il Jackie O, ancora la Baia degli Angeli a Gabicce Mare, il Cosmic alla Zise sul Garda, insomma tutte discoteche iconiche. La discoteca Kiss Kiss a Napoli, che già spaccava, come si direbbe oggi, nel lontano 1979. Canzone che non t'aspetti, singolo firmato da Dominique Troiano, oggi si direbbe un one shot, una one hit wonder, cioè una canzone, una botta e via, che ha avuto successo, poi il personaggio sparito. Anche questa canzone, oggetto di covers, si intitola We All Need Love, ma scopriamo esattamente l'anno in cui frequentavi le discoteche che ho appena citato.
1: 1979.

45 giri, non tutti erano disco mix 12 pollici e c'era la bellezza di questa canzone infinita firmata Dominic Troiano con We All Need Love. Che viaggio questa sera, quante emozioni, ci siamo divertiti. Domani torneremo in formato comitiva dalle 21 alle 24, grazie a Roberta per la regia e insieme alla voce di Dolores O'Riordan che ci manca tanto, cogliamo l'occasione per mettere su Animal Instinct, canzone di un'intensità incredibile firmata Cranberry 99 da Stefano Piccirillo, Notte Notte Kiss Kiss.

Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.